0: Combien d'entre vous fredonnaient cette chanson ou sont contents de leur éveil musculaire au son d'ici RCFM à 6h22?
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Deuxième étape entre Fiumorbo-Castello avec Christophe Zagalia. Il nous emmène à Calzarello à la rencontre d'un jeune Fiumorbaccio passionné de culture et d'histoire.
2: Calzarello a gonfi na trebbia di Castello di Fiumorbo, di qui che moridro a San Piero Mari. Originario di Aghisunaccia, o giovane si è appassionato per la storia e la cultura di Usorudion.
3: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica, i miei studi all'Università di Corsica, e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in la soci da poi quasi una decina d'anni, di qualcosa che è assai importante per me. Sono soprattutto impegnato in la soci all'Eria 75, Memoria di Fiumorbo, perché è assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca a trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
2: Ma di due veneri a parola Fiumorbo?
3: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Fiumorbo. D'altri dicono che dice perché Fiumorbo è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che Urbu di una deformazione di un latino urbs, infine che sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una ciò che si chiama una cora, di appena di geradio spazio di vita di a città, e infine Fiumorbo quando noi uvranchemo passemo verso a l'urbano, donc verso la città. Ciò che è interessante a sapere è che Fiumorbo è sempre stato, infine, una gonfina tra un luogo e l'altro, o Rudiono e l'altro, o tra o Castello e Fiumorbo.
2: Proa trasmette e vudure generazioni a storia, a cultura e o patrimonio di Fiumorbo, so speranze di San Piero Mari.
0: Pierre-Omar est deuxième invité des Campa Cuit que nous retrouverons demain avec Christophe Zagalia. Il nous emmènera à la rencontre d'un jeune agrumiculteur installé à Ghisonaccia-Gare, en l'occurrence Flavio Filidori. Et puis noter que Pierre-Omar est aussi notre guide parfois dans l'été pour nous accompagner à la découverte de micro-régions. On était à Aleria avec lui dans Ingiro, rendez-vous rando qui revient à 8h40.
4: C'est l'histoire d'un

0: Etu le rebe aspita qualche mese per abigina si di sterbagui.
1: Oggi parliamo di un fiore che giunge d'inverno in i luoghi wassi, soprattutto in piedia. L'erba salida. Piano piano, ricopre ad era qui so fiori gialli. Come un tappeto isole, anche quando è l'uvaggio sempre uvredo. Si droa in i bradi, bigina e strave, e spesso in due ad era è stata urtulata e coltivata. E sovronde pare quelle di udrivoglio, ma hanno una forma igore. Ci so chi i genucchi avronda s'assumia a zampada d'una gabra. E per questo che uso nome scientifico di Oxalis pes caprae. In corso, adiamemo in nu agedu lella. I zidelli, e certe volte i più maio, morsegano un stilio di abbianta, solo bessente su usto agidoso non ta bunta di a lingua. Sta sensazione bene dall'acido ossaligu. E un nome agedu lella bene proprio di a barulla agedu. Ma sta abbianta? Un è mica nada gui. L'erba salida bene dall'Africa. E è giunta in un Mediterraneo con l'ommi. Oggi è sespersa in Agorsigasana e in tutta l'Europa. A natura ci mostra così che la biodiversità è diligata e che tutto ciò che cresce forte in Corsica non è mica sempre nato qui. C'è una pianta che l'uggio l'impara a conosce e che si viedia e si dasta. E tanto, quando bierete estese gialle in dei bradi, pensate a uso longo iadio, a quel gusto che zinghite di a lingua. E ciò che è biante gigantano di un mondo. Bagetti agidosi, bagetti fioridi.
0: E dopo la cedulello parleremo domani di un mimosa.

0: I love you always forever a 7h30. Un utile ci è presentato da Mathieu Bourigny. Salute.
1: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: A chinesimo di uvo gudi in corti.
1: Si migliorerà la situazione ma barretti buntigali ver manativi mi letta risorta di rugiadi di ui lancio i l'autorità e risera o quindicesimo giorno incendio in avale a Restornica di gine ispini voghi militari a sicurità civile e benevolenti fermano mobilizzati odie saranno aiutati a tre elicotteri prima di un tia a Svizzera e un dragon benudo anime buona notizia non c'è più pastori bloccati in piano arzo l'ultimo Joseph Sabiani è posto riva l'ancora ieri o buon mezz'ora.
2: Il bio è stato l'ultima settimana perché il fuoco era appena più furioso ieri e abbiamo avuto il tenebio appena sotto un mese ci hanno curato il vento per aiutarci e ringrazio lo DARC, il presidente della Camera di Agricoltura e ci ha permesso di tenebio perché c'era un rischio che la zombistila era veramente nuovo, una vertila, voilà. Io ora si mi chiedo perché a Wai Bigo siamo abituati a fare ora, fa la nuova fine settembre e come qua giù c'è tanto a fare a mangiare, ci vorrà dare a mangiare. Allora ci vorrà forse comprare un po' di veno e di ranone e questa di un punto di vista economico ed è appena più difficile a girare. Voilà. E beh, state attenti, abbiamo avuto un po' di contatti con lo DARC e con l'ILOC, il presidente della Camera, abbiamo cercato di domandare che aiuto, se è possibile.
1: Un'intervista di Clemence Gordone-Grini, un testimone da lì, dientro il nostro sito, ici, RCFM. Il voto di Guglielmo è fissato in ieri sera, 8h30, ha annunciato a breve tura e gismonte, sono stati trattati una regina e buntigali in giornata. 170 ettari, sono stati corsi all'incendio, da ridene a strava esantarugia e oramai riaperta a circolazione. Udia su trattedime ulancone, lo vermadioso be segurizza l'operazione che continua ediano. Erano oggi donna una trentina o mi abbatte il terreno.
0: Cortinesi, Bigugliesi e Furianin che state attenti.
1: E che la qualità dell'aria vicina ai voghi è sempre bessima, prevene qualità corse, valori arti sono stati gustati in annotata fino a un mezzo di mattinata e dunque consigliato i dio e finestre a notte di spigni e VMC double flu che può non entrare in casa vostra un eboghi bolluenti. Per restare assente, consiglio il rettore di qualità corse Jean-Luc Saoedi in un giornale d'Alexandre Sanguinetti, autore.
0: Cambiamento al capo dell'Accademia di Corsica.
1: Si ne va il rettore Rémy François Paolini e sono numerose reazioni, decisioni biate e rimane in un consiglio i ministri. Sarà rimpiazzato a pertesi da Audrey D'Aosto da Nathalie Mons, imposto in Martinique. Divati il 2 ottobre del 2025, Rémy François Paolini era minacciato e segacciato di uso posto. Agaggiò un impegno troppo importante a pro di lingua corsa. Mobilizzazione e le letti gorsi non è posso da ridere da un risultato, per dire per Durchini, professore in lingua gorsa e presidente di scuola gorsa, sa decisione è una sanzione.
3: Anesimo convinti. Il signore Paolini era sicuramente uno dei più impegnati in questa volontà di promuovere la lingua corsa, un progetto accademico ambizioso, a pro di gioventù, d'altronde l'ha sottolineata il suo discorso di partenza, dicendo tutta la sua emozione di lasciare un'accademia. Riflettiamo veramente che un rettore non possa mica continuare a portare la politica che l'ha iniziato e a portare di nuovo su cantiere tanto che l'aveva aperto. Dunque saremo assai attentivi al fatto che quella che l'ha da rimpiazzare metti i sobbassi e vestighe che l'ha lasciato e tracce che l'ha aperto.
1: Un'intervista di Patrick Binchiver a puere di altronde sta senta Rémy François Paolini a Guiapogo invitato a reazione.
0: Parliamo ora di giustizia.
1: Un giovane di 20 anni è stato condannato ieri a 3 anni di prigione al tribunale giudiziario Ajaccio. Jean-Philippe Trombi era stato arrestato il 24 giugno in Bourgogna con 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vittura. Giuga ora in internet, un giovane senza presente giustizia ebbe integrato in società e ha accettato di portare un sacco di biguglia e propria, voglia pagare un debito di 700 euro. Il prezzo di mercanzia è stato stimato a 300.000 euro, secondo Saugado Jean-Philippe Trombi una nonda qui be con arcodra vigu nesere bestado l'arnese.
0: A ringrazia biasai, Mathieu e adubu.
1: A ringrazia biadubu.
0: Autore mezzo per ritrovare un altro notiziale in lingua nostrale.
4: Toyota Monte Otto a vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E a Sulana 2 oggi, luoggi, sole e nulli, studo buongiorno in montagna, senza acqua né vento, cresce noi l'imperatore sino a 33 gradi, bigina un mare, stu merti, e poi ritorno di Ugalore, stasimana, imprevisto, capitana e su Leone, a Ubru, gran madino di azimana chi bene.
5: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Au groupe Oepom.

0: Lynn Marlène sur RCFM avec de jolis souvenirs, Sitting Down Here à 8h26. Une autre manifestation soutenue par RCFM, on a eu l'occasion d'en parler avec notre invité, notamment Rosemary Chase, Harry Lundy. C'est la très attendue fière Radio Doris et Mau Campagnolo qui démarre ce vendredi à Filitos, à semi-nocturne, conférence en journée, marché à partir de 19h à la fraîche. Et puis les 1er et 2 août, vous avez la possibilité de poursuivre ce moment d'échange, de rencontre avec plein d'animations pour les enfants, des concerts le soir, l'artisanat local mis à l'honneur, plein de démonstrations. C'est vraiment un moment que l'on vous recommande sur RCFM et qui revient chaque année pour une nouvelle édition à Via Radio Dorisimo Campagnolo et qui vous régale également d'un joli cadeau puisque les artisans et producteurs, si vous allez jusqu'à eux, vous offrent le meilleur de leur fabrication dans un panier gourmand. 04 95 32 22 22. Si vous allez à Filitos ce week-end, vous n'hésitez pas, en plus de la rencontre des différentes délégations, des animations, des repas, concerts, démonstrations et autres marchés artisanaux, vous aurez l'opportunité de repartir avec ce joli cadeau. Appelez vite Bruno Rinieri.
1: Sur ICI, radio officielle du Tour de France,
2: vous venez de vivre 3 semaines de ferveur.
3: Ouais, j'adore cette atmosphère du Tour de France, c'est très populaire.
4: Et ça, c'est du vrai partage du Tour de France.
5: C'est la première fois que je vivais le Tour de France dans une telle ambiance.
2: La ferveur continue, toujours sur ICI, radio officielle.
6: C'est trop bien d'être sur le bord des routes, voir les coureurs en vrai, la caravane, tout ça. Franchement, c'est toujours une ambiance incroyable.
2: Avec le Tour de France Femmes, du 1er au 8 août.
0: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Quercidevo. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem numerosi per Sparte e una stonda di gioia, d'amicizia e di gamto. A Via Radio Cadio Brado, QRCFM.
7: Il y a ceux qui ont trop et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans quelques instants, le retour de l'information, mais auparavant, j'aimerais vous dire que nous gagnerons également des places pour le festival Corsica Cantabile que l'on a évoqué à 7h20 avec notre invité Sacha et son frère, directeur artistique de ce festival de musique de chambre proposé en différents lieux. Ça commence à Piana le 4 août et puis nous vous offrirons également des places pour le couvent Saint-François de Vico. Restez donc attentifs pour en savoir un petit peu plus. Aringradia bi de segosi numerosi anon talon de soawa autoremezzo unutidiale diecumboi Mathieu Burrini. Buongiorno.
8: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E principiamo qua giustizia.
8: Un giovane di 20 anni è stato condannato ieri a 3 anni di prigione al tribunale giudiziario a Iaccio. Era stato arrestato ai gendarmi il 24 giugno un bugugnai con 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vittura. Presentato ieri il giovane Elen Battini non si assomiglia manca appena a ciò come ho immaginato un trafficante di droga.
9: Il tribunale di oggi è Jean-Philippe Trombi, 20 anni giusto, un sisente manco e per esempio avrà tornato. Il 24 giugno scorso durante un semplice il controllo stradale, i gendarmi scoprono da sua vittura un sacco con 15 kg di cannabis e 2 di cocaina. Il giovanotto senza storia che con Pazan prende da sua mamma e lavora come servore un'amica cartolare giudiziario sino a qui. Un percorso di vita classico ma stampato dall'addizione, quella ai yoghi isoli. Voglia droit solo in furia per pagare moebi di spiegare al tribunale car chi sia ma abbentato mi ha detto a giocare cosa che ti vorrà portare. Allora, prima di tutto no, poi di tutto easy, mi rincresce. Una persona che l'inchiesta non ha permesso di identificare, manda allora andare a riguardare un sacco di biguia e giungere un probia. Questa corsa gli deve rapportare 500 euro, dinghe rimpatta basizona a Zoebi da 1700, lontano assai di 300.000 di droga ridruin da Zoebitura. Un emica un ruame o traffico di droga spiega Zaugada per ella di stato aubrado.
0: Nous disons des vogues de Biguglia et Corti.
8: In Biguglia, le vogue est fissé depuis hier et hier soir. L'autoremezzo a annoncé la brevetture de Gismonte, sorta di dreta di una regina di Buntigalli in una giornata. 170 ettari sono stati corsi all'incendio. Da ridene a Strava Santa Lucia è oramai riaperta la circolazione. O già su tratte di me, o l'anconello, vermadioso, per sicurizzare l'operazione che continua. Saranno oggi e torna una trentina uomini a battere il terreno. In corti è di più positivo la situazione, ma barretti Buntigalli verma nativi. Miletta risolta di rugiati in due settimane, decine di spinivoghi militari di sicurezza civile benevolenti vermano mobilizzati. Saranno aiutati a tre elicotteri prima giunti da Svizzera e un dragon venuto da Nîmes. Infine, i quattro militari feriti rimane in un accidente sono tutti surtiti all'ospedale di Corti e Bastia. Il suo camion era cascato non taulato in bordo di strada.
0: Cortinesi Biguliesi e Furiani che state attenti a ovume.
8: E ce la continua a far caso, a qualità di l'aria vicino ai luoghi e vughere è sempre bessima, prevene galite corse, valori arti sono stati gustati in annotata sino a mezzo a mattinata e dunque consigliato i dio e vinistre a note di spigne e VMC double flu per impedire un eboghi bolluenti dentro in casa vostra. Accidenti stanotte in strave di Gismonte, il primo strava il Gabigur su comune a Irondo, una vittura picchiata in un muretto verso il giorno e meno un quarto. La vittima è stata su corsa e portata all'ospedale e vastia senza pericolo per la sua vita. A due ore rimane moriani, sta orta una vittura è sortita in strava sotto RT10, la conduttrice è stata portata in all'ospedale e vastia.
0: E poi si ne va il rettore dell'Accademia di Gorsega, Rémi François Paolini.
8: E sono numerose reazioni dopo l'annuncio di sua partenza. La decisione è stata avviata ieri in Consiglio dei Ministri. Ha pagato la zongiatura pro di lingua gorsa di GOSTC Educazione. La decisione di una sanzione, secondo ha detto Durchini, il presidente di scuola gorsa, lì stesso intimo per Gilles Giovanangeli, il presidente e l'esecutivo di Gorsega.
10: Ci parano una gattia sorpresa. Perché pensavamo che dopo di già approva di lo stato di caccia il rettore Paolini da un mese d'altro scorso, sa fare da retano. La seconda reazione mi pare essere una reazione di inquietudine maggiore, perché il rettore ha fatto assai per lo sviluppo della lingua corsa, travadando in cui la collettività di corsa. E terza reazione di chi ci parlano di noi, che si iscrive in una dimarcia di Stato di poco sostegno all'azione di agolitalità di Gorsica, non ti, per esempio la fara di ciò che tu non chiamiamo i flui aereani, ma di noi non ti sostegna con la Gorsa, e vediamo che c'è qui un Stato che non è mica all'altezza di ciò che noi aspettiamo.
8: La lingua gorsa e il gertulare e scuola gorsa saranno al programma e l'assemblea di Gorsica in fine settimana. Per ciò che concerne Rémi François Paolini, sarà rimpiazzato da Nathalie Mons in posto di Nawa in Martinique.
0: A ringraziabi assai, Mathieu.
8: A ringraziabi, Isabelle.
0: E nous disons adieu d'un poids warm.
11: La météo 100% locale avec Isoula Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage. La solution durable partout en Corse.
0: Dio bello d'un posto marti a sulanado e caldo bante uncine sotrati a soffia e poi sa non da fa cainuli sto dopo mezz'ora non daranno mica né acqua da né vento a ci dice Meteo France e poi principi hanno aso gresci da ed imperature per tutta i 33 gradi nei paesi di l'interno a Ubiu.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, Tony Tog. Et pour vous perdre d'un peu, dit Avriguan Samora.

0: Félicitations à Antoine qui a été le premier à joindre Bruno depuis Olmicapella. Spectacle au choix, films et projections à découvrir à l'AMA aujourd'hui, mercredi ou bien jeudi.
1: Rejoignez l'aventure professionnelle dès maintenant à EDF Corse, une entreprise responsable, innovante et engagée. Si vous cherchez un emploi en Corse, nous pourrions avoir l'opportunité parfaite pour vous. Ne tardez pas, explorez nos offres dès aujourd'hui sur corse.edf.fr et rejoignez une entreprise tournée vers l'avenir.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
3: L'énergie, il y a nos tabanes, tenez-moi la compte.
4: Grâce au tri, le verre a de l'avenir. Déposé dans la poubelle verte, il est collecté puis transformé en nouvelle matière. Et c'est comme ça qu'un simple bocal jeté aujourd'hui peut devenir la bouteille partagée au bar entre amis demain. N'oublions pas, sans tri, pas de recyclage.
5: Civadec, fem'o per domani.
6: Ici RCFM.
7: Sur la route, au travail, à la maison.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Je vous propose de retrouver dans le Nebbio Christophe Zagal, il y a Théo Lacombrade et l'ami François Tomasi.
6: Vous écoutez ici.
7: Ici, RCFM.
0: Injiro à la découverte de nos territoires en compagnie de nos trois guides. Il nous propose de nous balader dans le Nebbio cette semaine avec François, accompagnateur en montagne.
8: Deuxième étape dans le Nebbio. Nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San Cesare. Et aujourd'hui, nous sommes à Pieve et toujours avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Pieve, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
9: Ah bah, le problème, Christophe, c'est qu'on ne parle pas mica, sont mûres comme pedre et pourtant tous sont anciennes. Et alors, sont très qui sono state trovate nella comune di Pieve. C'è da sapere che Pieve ha una striscia che va come tutti gli altri paesi sino al mare e sino alle Griate. Dunque abbiamo la prima stantara
8: che si chiama?
9: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello in delle Griate. La seconda, guardate,
8: Ciuciuga.
9: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata un luogo detto Mortula vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piazza di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve ma in montagna a luogo detto Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule è cascata. Dunque una, due e tre non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, quanto a me di sicuro non so Gesù Cristo tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, ebbene a completà tutto ciò che avevamo a Montagna di Tenda e le Griate. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunga i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può affacarsi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
8: So che ne già ne ha poco preso che hanno fatto dunque solo per se stanta.
9: E il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Poi sopra dite, c'è un tetto, una grotta per poterli. A tempo siamo a partenza di un pezzo di chiasso di Uesco, a strada di Uesco, per là verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
8: Con piacere. Ecco dunque per questa seconda tappa qui in paese di Bieve, ci vedremo domani sempre con François Tomasi in De Unepio.
0: Arin Gradia Abbé, Christophe Anoué, à demain.
2: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti in Terce FM e so Deciore. Ritroviamo un'informazione con Mathieu Borini, buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
1: Signora il rettore dell'Accademia di Gorzi, Garimi François Paolini.
2: La decisione è stata avviata ieri in Consiglio dei Ministri, do Iani Oba e seu junto a Ugabu dell'Accademia, Remi François Paolini, di Apasurtiida. Sarà rimpiazzato a Pertesi di Udre d'Aosto da Natali Mons, imposto in Awa e Martinique. Di boi, ottobre di 2025, Remi François Paolini era minacciato di essere cacciato in Usobosto, a Gaggio, un impegno troppo importante a prodi a lingua gorsa. La mobilizzazione delle leti gorsi non è possibile ritardare il risultato. Pare esperto, dovrà dire Pudurchini, presidente di Scuola Gorsa, o STC Educazione, o presidente dell'esecutivo Gilles Giovanangeli, a lingua gorsa per degui, un partigiano istituzionale importantissimo. In corti, poi due settimane sono stati rugiati mille tari, ma si migliorerà la situazione. Degine spinivoghi, militari a segure da civile, benevolenti, verma hanno mobilizzato oggi. Saranno aiutati da tre elicotteri Puma giunti da Svizzera e un dragon venuto a Nîmes. Un fuoco di Guglia e lui è calmo di boi ieri sera, 8:30. 178 sono stati percorsi all'incendio. La strada di Santa Lucia è oramai riaperta a circolazione, ma oggi a sudra tedime o l'ancone e lui verma diosu per sicurizzare l'operazione che continua. Saranno oggi e torna una trentina d'uomini a battere il terreno. Un giovane di 20 anni è stato condannato ieri a 3 anni di prigione al Tribunale Giudiziario Ajaccio. Jean-Philippe Trombi era stato arrestato il 24 giugno in Bourgogna con 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vittura. Giuga ore in internet, un giovane senza precedente giustizia ha accettato di portare un sacco tra biguglia e propria, voglia pagare un debito di 700 euro. Un prezzo di azomercanzia è stato stimato a 300.000 euro. Secondo l'avvocato Jean-Philippe Trombi, una nonda che beve con un narcotraffico ne sarebbe stato l'ernese.
1: Grazie tante, Mathieu. Vi ritroviamo un dicio che per un altro punto dall'attualità. A dopo.
2: A dopo.
1: I notizie del tempo, oggi con un soliga da spampilulada, ma una sera nanta tutto urudiono, qualche nuoluccio discreto in Corsica Soprana, ma nulla di famosa di Lavranca. Uente vario, un Corsica Soprana moderato di maniera generale in fin di mattinata, in Corsica Sotana in principio dopo il giorno, uente diventa moderato per certi luoghi, temperature più alte oggi nanta a Corsica Sana tra 31 e 34 gradi, tra 26 e 27 gradi in montagna.
0: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

0: d'Odier Doumagne avec cette magnifique chanson Galway. D'Odier Doumagne qui, je vous le rappelle, a sorti son album Di Voli e di Passioni que vous pouvez retrouver notamment sur toutes les plateformes de streaming. D'Odier Doumagne qui d'ailleurs chante proche de chez vous ces derniers temps avec des dates qui sont données au fil du temps avec les réseaux sociaux très actifs, hein, notamment sur Instagram, plus que Facebook, hein, ils sont davantage sur Instagram, d'Odier et Doumagne. En tout cas, une très très belle équipe.
1: RCFM, l'invité.
0: Aviera di Turismo Campagnolo célèbre cette année sa 34e édition. Pendant 3 jours, Filitos accueillera producteurs, artisans, éleveurs, associations et passionnés du patrimoine. Un rendez-vous populaire qui mêle terroir, culture, transmission et convivialité. Et pour en parler, j'accueille Rosemary Cesari, maire de Solacaro et présidente di Aviera. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: 34esima edizione, è, come dire, una bella testimonianza di riuscita, di lunghezza di questo evento, una strada maggiore è stata percorsa di pochi avvieri esisti, eh?
2: Una strada maggiore, tanta strada, come si dice, e voilà, è una riuscita e siamo contenti come tutti gli anni che Saviera è ospitata per il pubblico e sanno esattamente dice radio i dati con cambi animali dice radio.
0: Yeah. Perché è vero che 20 luglio, prima domenica d'agosto, è sempre ospitata assai da tutti quelli che conoscono Aviera e qui dunque è stata a venerdì sera in serata, hein, come sempre. Hein?
2: Io in serata a partire da settore di radio e in una notturna e in una che c'è un mondo qua, c'è un aperitivo, dopo c'è la ristorazione, dopo c'è un bado o in sera.
0: E
2: ci troveremo tutti sposanti, donc c'è 118 sposanti fra tutto, hein, fra i nostri invitati da Sardegna che vengono, di due regioni, la regione di Telti e la regione di Mamoiada.
0: Donc, qui dit noce a spartir sicuramente a Sardegna invitata e beh da sicuramente qualcosa di magnifico e c'è una bella diversità di noi a mezzo a tutti quelli che saranno presenti per mostrare i suoi facendi, i suoi prodotti, hein?
2: E ci sono la nostra squadra di Gulti da Gigorzi, c'è Vanina e Michele anche che sono sportini, c'è un ceramista, c'è voilà, c'è mordi d'animazioni e potremmo di noi dice radio l'amusamento per citedi, eh? Non c'è mica smentigal, eh?
0: E l'animazione per i tiughi e i maiotti hanno sempre un posto importante. C'è da sapere, Starino, eh? Non fossi cosa per la sera con un concerto di Chiama di Alesi?
2: Non c'è mica smentigarsi che avere del turismo campagnolo è sempre l'entrata gratis. Donc, usavete sera in cui Chiama di Alesi, dopo solitata ad un bado, e a domenica sera riceviamo Scuola di Canto di Natale Luciani e un concerto di un gruppo L'Intreccio. Voilà, tutti gli entrati sono gratis, dopo ci sono le animazioni, durante due giornate in cui. In cui Rafael Bianchetti, l'animazione attorno al Duino, c'è l'atelier da cucina, c'è mordi d'animazioni, mordi d'affari, e aspettiamo, c'è un parco naturale, poi c'è Dino Mario Chisovari che farà scopra di radio iso attrazzi che do porta, voilà, e ci sarà di nuovo una tela di pittura in coupé. Voilà. E avremo di noi una confermazione di Ugani e Ugurzino, che sarà presente di noi. Voilà.
0: Ah, veramente ci ne sarà per tutti, si vera.
2: Ci ne sarà per tutti.
0: A via del turismo campagnolo, Filitosa, per voi che siete presenti la via, sicuramente un evento che vi impreme, anche di più può darsi che a voi siete immersi da comune di Sudagaro, sa via qui rappresenta qualcosa di forte per la comune, per l'Otaro e per tutta un'economia.
2: Il est pas une économie de nos territoires, bien du basse Tarn ou de l'alto Tarn, hein. Pas non importante parce que bon, faire au travail dans tout le monde travaille dans l'hôtel, les restaurants, et malgré que de chez vous c'est à restauration, les autres à piazza, des charades du monde de chez au monde, souvent qui on chez une unique à compter à tout le monde. Et puis il y en a riquette d'aller savoir et nos basse Tarn ou à cette gaguille, c'è mort du monde et en tout cas, je suis content que pas mes communes.
0: A ringraziava sai Rosemary Cesari di Sassata Unconosco, Raminte, mia venere, sabato e domenica in Filitosa, 34esima fiera di turismo campagnolo, RCFM è fiera di questa partenaria di questa manifestazione, entrata gratis, a ringraziavi.
2: A ringraziare a voi e a presto.
0: A verci. Dans quelques instants, Marco Biancari et Sarah Maggi, restez bien avec nous. Et puis, les Tiamadialesi en concert à Filitose, ben nous, on va les écouter tout de suite avec A Lingua dei Miei.

0: A lingua di mei e chiamadialesi l'antercfm. Buongiorno Marco Biancarelli.
1: Buongiorno Genti. Conti de beda la nostra natura non è? Dindovi safari, penso di sicura qualcosa in particolare, va spittaia di no. Un fico, su frutto sapurito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un fico non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Una mica è fiore all'infora, ma drinta di due. Chiosi in una piccola cavità. Pa impollinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra drinto. E qui veni a vespa di un fico, che si infila per un piccolo foro chiamato ostiolo, portando l'ambaco di un altro fico. E in cambio ci laga isova. I larvi di avespa hanno da crescere nel vico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e pudaranno isorta per lo stiolo e andaranno a cercare un altro vico per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzione. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a sa piccola vespa invisibile, una vita scaturita che fa ci campare a noce e che ci ramenta con le creature, così ciucca che da fossi, potena un segreto simile.
0: Tanti ringrazi Marco Biancarelli de Austra Gronega Saramagia. Dans quelques instants, le flash avec Mathieu Bourigne. Et puis, on se retrouvera pour jouer avec vous à Indouina. Quatre candidats pour se disputer encore de beaux cadeaux à Daube.
2: À Vie Radio d'Orizimo Campagnolo, les 31 juillet, 1er et 2 août, à Filitoz. Trois jours pour célébrer le savoir-faire rural, agricole et artisanal, dans un cadre exceptionnel chargé d'histoire, au cœur de la vallée du Tarve. Une centaine d'exposants insulaires avec la présence de délégations sardes, un marché nocturne le vendredi, des moments de partage entre culture et tradition, et des concerts gratuits, avec le samedi soir Yamagalesi, et le dimanche à Scola di Gantu di Natale Lujani et le groupe Intreccio. À Vie Radio Turismo Campagnolo di Filitoz, au 31 luglio, i primi e 2 d'agosto, au sostegno d'Erci FM.
3: La Corse, île des mots, des arts et des voix au cœur du Nebbio. Le festival Insulare crée l'événement du 31 juillet au 2 août au cœur du village de Morato. Au programme, rencontres et discussions avec une quinzaine d'auteurs connus et reconnus. Deux concerts très attendus. Le groupe Avilette le 31 juillet à 19h15. Le 1er août, Félix, qui fête ses 60 ans avec vous. Et le lendemain, le spectacle percutant de l'humoriste Tano.
4: On se dit ça va. Alors, tu en fous.
3: L'achat d'une incanta, une corée du Mourado, dans le 31 di luglio, à Udoe d'Agosto, un solare, au festival, à Omanca, une cour de soutien d'IRGFM.
4: Bon, voilà, c'est bon, on a tout dit. Hein?
5: On en parle.
6: Cela fait 135 ans que l'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs. Bonjour Frédéric.
7: Bonjour.
6: Pouvez-vous nous rappeler comment l'Institut est né ?
7: Eh bien, c'est Louis Pasteur lui-même qui l'a créé en 1887 en s'appuyant sur une souscription internationale. Mmh. Aujourd'hui encore, il continue à se développer grâce aux legs, aux assurances-vie et donations de nos bienfaiteurs.
6: Alors justement, comment doit-on s'y prendre pour faire un leg ?
7: Eh bien, c'est très simple. Le testament peut être rédigé sur papier libre et remis à son notaire.
6: Ouais.
7: Dans tous les cas, le leg permet de transmettre sans droit de succession la totalité ou une partie de ses biens à l'Institut Pasteur.
6: Et j'imagine que ces legs sont importants pour vous.
7: Ils sont absolument déterminants.
6: Ouais.
7: Ils permettent de sécuriser les recherches et d'accélérer nos découvertes. Vous savez, c'est la générosité de nos testateurs et puis bien évidemment le talent de nos chercheurs qui vont assurer aux générations futures un monde en meilleure santé.
6: Très bien, merci.
5: On en parle. Pour en savoir plus, appelez le 0805 215 216. Appel gratuit. Souriez, c'est l'été.
8: Vous êtes sur Ici RCFM.
0: Ben. benvenuti in TRCFM e buonavin di mattinata, sono 11 ore, ritroviamo l'attualità con Mathieu Borini, buongiorno.
9: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
0: Giustizia, un giovane di 20 anni è stato condannato a rimanere dal tribunale giudiziario d'Ajaccio.
9: Jean-Philippe Trombi è stato arrestato il 24 giugno a Bogugna con 15 kg di cannabis e 2 kg di cocaina in vettura. La sua sentenza ieri, 3 anni di brigio, gioca ora in internet e senza precedente giustizia, ha accettato di portare un sacco tra biguglia e propria, voglia pagare un debito di 700 euro, il prezzo di ciò che lo trasportava è stimato a 300.000 euro. Secondo l'avvocato Jean-Philippe Trombi, una nonda che becca un narcotraffico ne sarebbe stato l'arnese. Sineva il rettore dell'Accademia Igor Sigaremi François Paolini. La decisione è stata avviata ieri in Consiglio dei Ministri. Sarà rimpiazzato a pertesi di Udre d'Aosto da Nathalie Mons, imposto in Martinique. Remi François Paolini era minacciato e segacciato i boi il mese ottobre scorso. Agaggiò un impegno troppo importante a prodi a lingua gorsa e reazioni sono state numerose. Pare esperto Udra Giuseppe Durchini, presidente di Scuola Gorsa, USTC Ugazione e presidente l'esecutivo Gilles Giovanangeli. A lingua gorsa per degui un partigiano istituzionale e prima drinca. In corti i boi uiesimane Milletta risolta di rugiati, la situazione oramai di più positiva, decine i personali vermano mobilizzati odie. Saranno aiutati da tre eligotteri Puma e un dragon. Il fuoco iguglia elu e calmo di boi ieri sera 8 ore e mezzo. 178 risolta di percorsi all'incendio e oramai mai riaperta la circolazione a Stravaes Antalugia, ma udia sudra tedime o l'ancone e l'uvermadioso per sicurizzare l'operazione che continua ediano. Saranno odie d'orna una trentina omi a batte o terreno.
0: Grazie a sai, Mathieu. Una bella giornata e forse domani.
9: E a domani, ci ritroviamo domani.
0: Bello l'interi.
9: A verci.
10: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Da Cismonta Pumonti, usola da Spampilula o di tutta giornata, ogni di vento in Corsica Sutana è piuttosto moderato per certi luoghi. In principio, dopo mezz'ora in Corsica Suprana è vario, moderato in fin di mattinata, tanto tutta Corsica. Aspettiamo oggi tra 31 e 34 gradi, tra 26 e 27 in montagna.
8: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans quelques minutes, votre jeu Indouina avec bien entendu encore de beaux cadeaux. 04 95 32 22 22. Voici c'est oui pour ici par là et Yochidia Graon qui chanteront ce week-end à la foire du col de Prato. Concert à ne pas manquer samedi soir. On fait

0: de Fidol ou d'Aspetta. C'était Cuscenza sur ici RCFM. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, on va retrouver les baisers fleuris de Vincent Albertini. Oggi in sta gronaga, baci fioriti, la cetulella.
1: Oggi parliamo d'un fiore che giunge d'inverno in i luoghi wassi, soprattutto in piaggia. L'erba salida. Piano piano, ricopre a terra qui so fiori gialli. Come un tappeto isole, anche quando l'uvaggio è sempre uvredo. Si trova in i bradi, vicino e strave, e spesso in due a terra è stata urtulata e coltivata. E sovronde pare nuguelle di udrivoglio, ma hanno una forma igore. Ci so che i genucchi avronda s'assumia a zampada d'una gabbra. E per questa che uso nome scientifico di Oxalis pescaprae. In corso, adiamemo in nu a gedulella. I zidelli, e certe volte i biumaio, mursegano un stiglio di abbianta. Solo bessente su usto agidoso non ta bunta di a lingua. Sta sensazione bene dall'acido ossaligu. E un nome a gedulella bene proprio di a barulla a gedu. Ma sta abbianta? Un nemica nada gui. L'erba salida bene dall'avriga. E è giunta in un Mediterraneo gullomi. Oggi è sespersa in Agorsi Gazana e in tutta l'Europa. A natura ci mostra così che la biodiversità è diligata e che tutto ciò che cresce forte in Corsica non è mica sempre nato qui. C'è una pianta che l'uggio l'impara a conosce e che si viedia e si dasta. E tanto, quando bierete estese gialle in dei bradi, pensate a uso longo iadio, a quel gusto che zinghite di lingua. E ciò che è biante gigantano di un mondo. Bagetti agidosi, bagetti fioridi.

0: Johnny Hallyday, ce très beau duo en compagnie de son ex-épouse Nathalie Baye, quelque chose de Tennessee. Après les souvenirs, direction la magie. Sarah Magia, c'est la chronique en langue corse présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Oggi si parla di Vespa di Ufigo.
1: Buongiorno, Yanti. Quanti de bede la nostra natura non è? Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare. Va spittaia di no. Ufico, su frutto saporito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Ufico non è mica esattamente un frutto, di un'infioratura. Una mica è fiore all'infora, ma drinta dito. Chiosi in una piccola cavità. Pa impollinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra drinto. E qui veni a vespa di ufico, che si infila per un piccolo foro chiamato ostiolo, portando l'ambaco d'un altro vico. E in cambio ci laga i zoa. I larvi di vespa hanno da crescere un vico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e pudaranno esorta per lo stiolo e andaranno a cercare un altro figo per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzione. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando all'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un figo, pensate a sa piccola vespa invisibile, una vita scaturita che fa ci campare a noce e che ci ramenta con le creature, così ciucca che da fossi, potena un segreto simbolo.

0: Fala da di Figadio, la Cadro Kinantair TFM. On poursuit à présent avec notre page rando. Ingir, où c'est le titre de cette chronique. Cap sur le nez bio dans Ingir, où à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalia et Théo Lacombrade, à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Thomas Azzi, qui est accompagnateur en montagne.
1: Deuxième étape dans le Nébio. Nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San César. Et aujourd'hui, nous sommes à Piève et toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Piève, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
2: Ah, bah, le problème, Christophe, c'est qu'ils ne parlent pas mica. Ils sont mûres comme pedre. Et pourtant, tous sont anciens. Et alors, sont très stands. Chi sono state trovate in un'altra comune di Pieve, ci vorrà sapere che Pieve ha una striscia che va come tutti gli altri paesi, sino al mare e sino alle Griate. Dunque, abbiamo la prima stantara,
1: che si chiama?
2: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello, in delle Griate. La seconda, guardate,
1: Ciuciuga.
2: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata, lo ho detto, Mortula, vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piazza di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve, ma in montagna, lo ho detto, Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone, che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule è cascata. Dunque una, due e tre, non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, quanto a me, di sicuro non so a Gesù Cristo, tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, ebbene a completare tutto ciò che avevamo a montagna di Tenda e le Griate. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in Murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunga i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può affacarsi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
1: So che ne già un po' gubri su che hanno fatto dunque sul luogo per se stanta.
2: E il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra da 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Posso prudere, c'è un tetto, una grotta per prudere. E a tempo siamo a partenza di un pezzo di Uggiasso di Uesco, a strada di Uesco, per là verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
1: Compiègge, ecco dunque per sta seconda tappa qui in paese di Bieve, ci ritroviamo domani, sempre con François Thomas, in Deunepio.

0: regretté. Tiara, je vous n'avais mon entre, enfin, je dirais plutôt, je te parle d'Odi, Ama, Tiama, et qu'on a tiada à la toilette, allez, en démo, c'est pas où l'aide, arrière droit, Carolina, et une Bastille, Carolina, bon giorno.
1: Salut, non, Gianca, et salut à toutes et à tutti.
0: Salut.
1: Prima, voglio fare, mon barte à monsieur Rabazzani.
0: Yeah.
1: Que tu connais sous la peine. Et pour, dopo, voglio avoir une pensée pour les peines de fogo.
0: Yeah.
1: Visto che continuai già la fa.
0: Ah, poi. E
1: poi appunto a proposito di fogo, allora io compro il libro Opera di Jan Teramohok.
0: Yeah.
1: Voglio dire che è veramente ben fatto. D'altronde ne felicite io l'edizione Anna Piazzola, che è veramente ben fatto e poi in più trovo che il prezzo è moderato e
0: di no, è bello.
1: È onesto. Allora, ho già detto, lamento io vogo.
0: Un lamento io vogo di Dianteram.
1: È un titolo della poesia di Dianteram Rock, ben inteso.
0: Allora, quando è bolle?
1: Dira o vogo di ovorno, di notte come di giorno. Dira o vogo di azigna. Conto come di famiglia. N'avrà giù cotto pane, n'avrà giù scalato mani, n'avrà giù cuore d'amore. Un popolo che mi stava al lato, perché avevo sparniciato? Senza ello, sono fuoco a sguardo, scadinato, per macchie e per l'orte, figliolo di odio e babbo di morte. Quando biccio un sentire strie di strage, ladri, ladri, rendite l'uomo a un fuoco di esucase. Eccola.
0: Beh, è corto, ma come abbondanza di abogia e rocche, e così abbiamo un bel esempio. A tempo parla di uvogo gazano, in giro di si spigne, di un usabio, e chi un si ridro amico a quell'uvogo in anzi, e poi a tempo parla di uvogo suo nemico che tomba e che arruina, esattamente. E no, ma voilà.
1: È stata scritta in 1975.
0: Ah, allora forse fra Ebrim. Fra Ebrim e di.
1: Tante cose sono cambiate, ma quanto. C'è di nuovo appena di nostalgia, di sicuro.
0: C'è nostalgia, ma o allora di una testimonianza di nuovo?
1: Io trovo che è un'altra maniera di dire tutto ciò che si passa oggi.
0: Ah, pa, non ti pare che ci sono Rocchi è stato antivisto, eh? Mica solo lui, ma è una vaga aperta. Ha visto senza l'astri, so che si deve abbassare, e per questo che sapeva so che si deve abbassare, per questo che era veramente accanito, non so, non amore a lingua, so passione e os impegno, e abbiamo bella ricompensa, voglio, e di continuare, noi che siamo tutti più o meno fiori di su e si bue di gusti, eh?
1: E siete fortunati.
0: Siamo fortunati.
1: Un bel esempio.
0: Allora, Carolina, ben ringrazio per vivere una bella giornata e a un piacere.
1: A voi e per, di sicuro, vi prego, buone vacanze.
0: Ben ringrazio.
1: Profitate.
0: Beh, a già circa di va per un meglio. Ringrazio a Bidorna e a un piacere.
1: A voi.
0: Allez, continuiamo, passiamo a Bezzani, che ci aspetta Giuseppe, con saluto. Buongiorno.
2: Io anche vi saluto.
0: Di noi, comandiamo.
2: Vabbè, salutiamo a Carolina, che parla di un fuoco che brucia, ma io ecco, che mi occhi, un altro fuoco, un sole.
0: Un calore,
2: poi i devasti che c'è di già, abbiamo parlato di Tiore l'altro giorno. Stamane ce ne vuole mai chiamato, la sofiga, tutte le foglie se ne cascano. E aggiungo, come chiamato, Dio Spresso.
0: Dio Spero, lo cacchì.
2: Dio Spero, sta da sente. Ce ne trovo quattro un piano maturi. Oh, ma tu, un mese di luglio, e già andà a dicembre, matura di dicembre. Tutta la parte sud, e voi.

0: La fine della settimana, niente che.
1: Da fare nero.
0: Siamo così utili.
1: Esurgente, non tiro più con figlio. Figlio, quello che piace a capo calato, non vede nulla, ma quello che piace a capo alto come me, vede tutto. Gli è un affare incredibile, non si è mai vista. Io stamattina una quattro moviglia, è talmente bella, talmente magnifica. La giunta qua, ho obbligato. Oh, come ma va a fare qui?
0: Beh, se non è di vapeurumé, di cercare di brudere, d'anna qua. Bon, forse di risparmio l'acqua, no? Perché l'acqua dopo se la viene a mancare.
1: No, ma già andiamo direttamente.
0: O berigolo, forse può seguire questi di
1: nuovo. Andiamo, avevi dico io, portando un bicchiere dell'acqua c'è, ci andiamo,
0: Beh, spero che pioverà.
1: Qui non sono mica nero, perché chi. Qui sono nero, la verità. Beh, io a casa ad un ragù, sia osto di nuovo, è così, ho pure 20 giorni. Papà, e la lampa che indotto, e mo pumate, le giuresciate, tutte frascate, tutte cose. Ma, io manca.
0: E sentite, birremo anche pure de goviga.
1: No, ma la realtà ce la dilla.
0: Ieri la realtà facevamo e poi impensierisce.
1: La realtà, soprattutto che ci sia come me, che media natura e tutto.
0: Non, ma penso che non c'è nemmeno chi dice il contrario. Nemmeno un po' di chi tutto va bene, chi è l'imperatore sono normale, chi o gelo e no. No, c'è nemmeno chi. Allora, è vero che certi hanno di più pensiero, certi non continuano a campare, per d'altri forse di una rivelazione permanente che l'hanno. Bon, dopo ognuno di beto la situazione e reagisce a modo suo,
1: Ma resta
0: la piazza all'astro. Forse che spero che parleremo altre cose più positive e più gioiose la prossima volta. Con piacere, una bella giornata. Allez, Oise, a Beige. Da DGO o strubare o telefonare, intervenire, se abbiamo domandato un risignamento per far passare una boesia. Un'altra cosa, io non posso parlare di nulla di la lingua, so che volete. Allora, andiamo un corti, c'è Stefano con noi. Stefano, buongiorno.
2: Saluto, Ionca, va bene.
0: Io non c'è male, e tu?
2: Sì, sempre così. Dicevi anche come amato.
0: D'accordo,
2: Sì, saluto a Giuseppe, tutti che li sono passati. Allora io oggi, qualche giorno mi è venuto, che dirà, già 44 anni che era morto, un ricordo di un uomo di Venzolasca, che per me dirà, era un santo, so che lui fece, era pastore e tutte le mani nella sua casetta ci mangiava più di 30 persone, e a 70 la sera. Era un uomo. Era l'aiuto di tutto, era un pastore, era l'aiuto di tutto, e chi si chiamava Giulio Albertini, ma il soprannome era Giulio Zagano.
0: Ah, io ne hai parlato già,
2: parlato perché scendendo la vita c'è della gente che ti ferma e non menta.
0: Ah, io.
2: E chi, io mi ricordo quando ho avuto l'accidente in Porto Vecchio, però in un duello balanzato per Rigi, a trovarmi all'ospedale, e ho avuto l'accidente per Rigi, era già male lui. Molto anche lui sgraziato, e quando l'ha detto io mariamo che bene a bene, ho detto se mi venissi a bere a te a bere a quale, cioè ti ricordi che ti fermano, allora come un uomo che spartia la sua roba e che a tutti l'ha giovato delle trovate.
0: E dunque e lui stava nella Venzolasca?
2: No, stavo in Venzolasca, gira di Venzolasca, ma poi quando ho detto un giugno girato oggi per quella in Venzolasca
0: qua giù
2: stavo marino la casetta qui era un chilometro e mezzo da Tufali in Antairita, e la casetta come da noi qua su in Pecorello si è tutto in male
0: d'accordo,
2: gli spartimenti è tutto sempre la stessa cosa e così allora io ho pensato a Pirello e lui l'ha trovato gli estrovati.
0: Vabbè, sentimo con gran piacere.
2: Antonio Davide l'era conosciuto
0: penso io sì, e mica solo Antonio
2: era conosciuto a Capicosa Bonifacio. Voglio avere una pensata, io vedo Luigi Zagano, Albertini a casata, diventa un paesano,

0: di mestiere rapastore o morire in devalore. In piaggia sua casetta, mano e sera era piena, ogni mano lo spuntino, ogni sera per la cena, quanto ne ha aspettato bene, quanto ne ha prudiato male. Ne so 44 anni che io li ho già perduto, e ho già avuto la campa di averlo conosciuto, oggi li rendo un omaggio che non mi posso star muto. Quello che è lungia era sempre benvenuto, fossi ricco e sgraziato, sempre lì aveva l'aiuto, era un uomo di valore, di parole e d'onore. Quale cuna spuntinato in casetta di Zagano, gli abbiati ogni pastore, che restano e li asano, oggi i mori sono arritti, ma i padroni sono zitti. Quassù in paradiso, o io riposo in pace, continuo a far festa, a so che questa si capace, e aiuta sempre a niente, o io sai come la si face. E cosa che
1: voglio alimentare? Beh, tu, io una pensata da amico Costi. Zagano, bene da un fatto che l'avevo una grossa voce, una voce appena che portavo oggi era.
0: Allora, devo spiegare. Yeah. Lui è zio che chiamano Raffaello, un grande tenore, perché non comparisci, e dietro che ha principiato a far cantando nei chiose e tutto. Antonio l'ha fatto anche un ricordo.
1: Yeah.
0: Si girano paesani, ma Raffaello pare che poi quando lo cantavo Minu Cristian in 10 pare che era un affare straordinario.
1: D'accordo. Ti domando che perché io conosco a Barura Zagana, nel senso che qualche sia che è casa Zaniga di Burro, parla Burro, parla Vorte, qualcosa, Muglia Burro, voilà, strid. Allora non so se lo gira un rapporto con ça, sa Barura Agosti.
0: Gli ha spiegato Cantano, Buone sono pari cantava e lo zio Raffaello va a dire perché io lo chiamo di Zagano perché chi era Wabu chiamano Zagano.
1: Ah, veniva da Wabu, d'accordo.
0: Per la gente fa una coscia, Wabu chiamano Giuseppe Albertini, Parlano che i gusti e Wabu era amico intimi Wabone, erano miei fratelli, non si chiedavano manco una seconda, meno c'era uno c'era l'altro, perché Wabone prima parlava in piaggia in Benzolasca,
1: Ah, d'accordo, io.
0: Lo rete Benzolasca sono tutti coscinchi quasi.
1: Ce ne parecchi, parecchi assai, diremmo,
0: Voilà, ma pastori neolinchi, c'è Pendilungo, c'è Piacabigosso, c'è che pastori neolinchi.
1: Ah, no, i neolinchi hanno. Si sono padroni di Agossica.
0: No, mica Agossica, ma l'altra Agossica non si è visitata appena.
1: No, è bene.
0: Non so se ti hai visto il ritratto che gli ho messo l'ultima volta nella generale Wabone che curava il birro e il cucire.
1: Ah, questo no, non l'ho mica visto, no.
0: Non è mica amora questa, di una cucina amora.
1: Ah, d'accordo, io, sa famosa una, questi.
0: Non so se tu l'hai conosciuto a Paluiso che realtà sono corti.
1: Dove era l'entrata?
0: Sì.
1: Mi dice qualcosa, fa più o meno.
0: La mamma è Paluiso, curava il birro in Benzolasca, ma curava con cucina, c'era stato qualcosa sicuramente.
1: Dico a Bonpa, avanti di Bia, dopo un Bonte che va in Castirla, se mi sbaglio. E
0: no,
1: non sa un Bonte se è bene.
0: Quando tempo in corte a Guastia. E dopo a Ubonte.
1: D'accordo.
0: Perché a volte è Nantes.
1: E oggi venendo da Vastia, d'accordo, ma io capito.
0: Gianmarco, o Buffiore e birro questo oblato d'arzo e riserva e non sei impiegato che c'è stato
1: fuoco. C'era Oberino, Vastia.
0: Ha già ancora pensato che si bastori e si spegne i fuochi, no, perché ho vivo.
1: Di sicuro.
0: 15 giorni che lavoro, non mi sta piantando. Perché c'è anche lo piove.
1: Si spera, o manco che.
0: Ma ora vuole che arrivano appena un toretti di seppu, e bene che ha oggi si chia, ma o più da presso a me sono tutte queste residenze secondarie che li facciano. Non sono c'erano mica tutte queste case, c'è per portuici, tutti gli anni senti che come dico su c'è si chia, ma più, c'è quantunque passi quantunque 8.000 persone a 140.000, c'è un problema, e le residenze secondarie, piscine e tutti questi sacramenti, l'acqua che anche loro è obbligata a mancare.
1: Ah, è vero che dopo consumo l'estate, non so se le tre volte più, 10 volte più, non hanno mica i cifri, ma.
0: Se no, nei paesi non c'era mica tutto il cliente, c'era niente, ma mica come ora.
1: No, no, è vero che eventualmente forse c'è da domandare se abbiamo un'infrastruttura necessaria per poi ricevere così tanta gente così d'un colpo. No, no, questo tutto ognuno agisce d'altronde.
0: E tutte queste vicine.
1: No, ma c'è qui, poi c'è di nuovo.
0: Una piscina, ma so quante la danno lì, con una piscina.
1: Ma a limite, la piscina, la piscina là concorre più, e qui è poi anche di là per l'incendio. Ma tutto va, tu di dire all'acqua in permanenza, moltiplicato da un so quanto niente, e beh, forse è amentuato, non è mica le riserve necessarie. Non so, dico so cos'anto, dunque.
0: Io ho 65 anni, 50 anni che sento parlare che la fai mangiare qui, che la fai mangiare qua, sta così no a per fiume e si può ridere sta qua.
1: E gli so che viene a morire, di avere l'acqua andassi in mare così, è vero che forse...
0: Mi costa niente, ma certe volte mi non sa più dove non sa niente.
1: No, no, ma sa risorsa gusti è vero che se la... posto che bene tutti gli anni a manca, forse aspettiamo altri...
0: Se li sono vinti non avvirò 15, se li si viaggia 4 luce o io.
1: Ah, beh, è presto fatto il calcolo.
0: Bell'intesa che l'è presto fatto, non è che dovevo mangiare di lo spiare come lo si vota in buia. Perché Marina c'è, non è mica che si chia, non è mica.
1: E me con sa più di un sabbiante. No, ma ridenimo qui.
0: Boh, un papaccio.
1: Ale, di noi,
0: t'abbraccio. Quelli sono passati.
1: Ed è, t'ha ringraziati. A beci. No, ma è vero che la moltiplicazione e la popolazione di sicuro dopo, allora, si cerca questa dopo, si sa di maniera assai logica. Allora, sappiamo le risorse necessarie, non c'è mica problema, ma a bere appena la si basa, posto che c'è sempre questa minaccia di se sotto dice radio o pericolo di asicchia, è vero che forse cioè di noi pensa appena ad un'altra maniera e a concepire il mondo e la società ad un'altra maniera, ma questa bon, tocca mica a noi ci interessiamo alla lingua e se voi ne volete parlare della lingua qui è un luogo, vi aspettiamo 04 95 31 28 28 e con i muvrini non ci si barri.

0: Imouvrini, gena brinchibia, azimana giben o giro 2020, ana brinchibia, pe agumuna izantalogia i moriani, donc e o guatro da osto giben, o lindumane o jink, bi mikadotea, de ma e de reprime, o jinque da osto in sota, non ta o stadio Joseph Comidi, e po osei da osto, serra non San Fiorent, un cidadel, e po fora misura gi, o giro si basera, sered tenudo a cabo di dute ser de gusti po de ridro d'altron di e ridani o stribiet in nanta usidu www.corsbillet.com. Allez, andiamo a Gastella in Casinca. Ci aspetta nostra amica Bertolomea. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: vabbè. E poi, come andiamo?
1: Sì, adesso faccio una cappella di godo, di bistona.
0: Ah bon, on fait mes cagalo. Bon, ben.
1: Tu te mets ma couche.
0: Tu seras au microclimat in fulili, non?
1: Ah ben,
0: à zéro, non, si je
1: t'en bats, zéro. À zéro, si je t'en
0: bats. Io, non, vabbè. Na Yolanda va jouer au gare, ben,
1: aïe. Va jouer au gare.
0: Allora,
1: idem. Ben, on a rien dans ta faradine, juste oublié, a dit tout le monde, on a dit, non, t'es pas mes billets, vous aussi, à me dire, au scaravoglio, ouais.
0: Ah, ce la cacciassi a Bigondria, me Luigi.
1: E a Bigondria, ma allora già te ti chiamo così e poi go, cagliai.
0: O c'è sempre qualcosa a dire, bene fate, se mai vi posso voler pochi un mondo.
1: Dice a Bigondria, bon, che li sono passate, Carolina, di esempio, e a Stefano, i costi, Stefano mi ha fatto ben so, parlando di Raffaello Libertini, ancora c'è Raffaello Libertini, che era arrivato a San Lorenzo.
0: Ah, due boi,
1: quelli sapete, quasi quelli su due, e chi è, lo ha cantato per una mattina ogni 60 anni, regia, risuonato tutta la chiesa.
0: Ah, donc, avia un bougione, una bella voce,
1: sì,
0: budente, forte.
1: Sì, un bougione detto, la mi sono innamorata io oggi, allora è un tenore.
0: Ma ricordate ciò che l'aveva cantato?
1: No, tanto era a messa.
0: Ah, era a messa, era a messa, scusate, era a messa.
1: Era un matrimonio.
0: D'accordo.
1: E... Allora, comunque, abbiamo aggiunto i buoni studi e poi... E dopo, così, anche così, dopo, allora, ho già appena il caffè e ha detto, mi metterà un pagliotto di zucchero.
0: Yeah.
1: Un pagliotto, di Gianella Pienda, ma un pagliotto di zucchero.
0: Un pagliotto, un piccolo pezzo,
1: E un pezzuccio.
0: Un pezzuccio, un pezzuguro, un pezzadello.
1: E dopo... a Baruna non si nasconde più, Vole, c'è una canzone che dice non si nasconde più di uno stolo.
0: Ah, yeah.
1: Volete ne si scordato a questa canzone, ma in certi luoghi c'è uno nasconde o le di nudi di attassa appena, voi se vi mettete alla scosa.
0: Yeah, allora c'è l'idea di mettersi alla posa o alla scosa. Così non nasconda di nuovo sul senso di cercare a piattare qualcosa, vede?
1: Io piatta noi, allora le non piatta l'amore, l'amicizia perché di gente non si nasconde.
0: Allora, biberdimo, non so se...
1: Di una famosa non si nasconde più.
0: Ben, lo più piatta, posto che, o mettiamo a palese, no? L'idea. Forse...
1: La canzone, vabbè, era ben di qui perché né io quando io volevo non si nasconde più, invece dicevo che volevi di nuti, vabbè, volevi ti piatti, di...
0: Beh, ce l'eria forse allora un adubio a canzone in capo, ma ricorda come è già la canzone?
1: Avanza più quale sella
0: è,
1: non ti nascondi più,
0: ma da arrivare,
1: ma
0: va, io un adubio a capo. O Villari che bene nenzo, ma ricordate mica come è già?
1: Il nostro amore non si nasconde più,
0: no, il nostro amore non si nasconde più, so di Uroci, e questa canzone?
1: In
0: due
1: ore.
0: Ah, mi sentimo male. Mi spiace che si mudaia di Bertolomea. Peccato.
1: Il primo anno si
0: attaccò
1: di
0: arancio,
1: ma il nostro amore non si nasconde più.
0: Ah, beh, penso che è questo. Un po' non più piatta us amore che non si nasconde più. Voilà, tutto il mondo ha ça. E tanto volte che ovemus abbia ognuno, i Gerardo.
1: Ah, beh, allora non tu,
0: io. Mi pare.
1: Sì. Allora, oggi di una strada si sono trastullati.
0: Si sono, allora, bisentimo ma trasse? Aïe, peccato, Bertou, on a des mecs qui ont un téléphone fixe, plutôt, je trouve. Tu bois des ridiamas, cousu, une tante pi à Gabi, et pour biri bien modaré.
1: Voilà,
0: non, ma cousine, d'où est Bertou, tu avais mon mec, et mi spiage à ça. Allez, merci à Soubi. Merci. Allez, une tante, continuez, mon Gabi, et ridroirez, mon Bertou Lomé, juste au bout. Gabi, c'est d'un corte, buongiorno.
2: Buongiorno Ionca.
0: Salute,
2: buongiorno a tutti, che li so passare telegramma. E buongiorno a Bertolomé, che si muova vicino a Mantone, da Uso a San Lorenzo.
0: Ah, io a Istanza Agostina da Toulon,
2: Ah, conosco il paese. Allora, voglio salutare di nuovo un amico Tigrino.
0: Tigrino.
2: Yeah.
0: Sì, che non so cognome. Ah, so che ti credo cognome di Stefano,
2: yeah. Di Stefano.
0: Allora,
2: io una parola, io anche, che è conosciuta, ciò che è conosciuta.
0: Ah.
2: Ma, a di noi, a nonna, mi ha detto questa parola come un'altra espressione, per come la gli mai intesa. Allora, questa parola è onesto.
0: Onesto?
2: E,
0: onesto, sì.
2: Che volevi?
0: Onesto, j'ai radio così, non brimo lampo. Onesto, quel che sia, che gli vuoi dare confianza, no?
2: Sì, da questo è il tuo voi. A ella mi ha detto, pianso con sua mamma, quando andavo lo dragolino, gli spigliani nei paesi, a vendere i buoni vestiti, si è comprato una blusa onesta.
0: Ah. E allora, che aveva come particolarità di radio?
2: Allora, a fare da che la ia è una brutta semplice ed un colore.
0: Ah, un solo colore, d'accordo. Yeah.
2: Allora, voi adesso altre persone conoscono questa parola, ponete parlando di un vestito.
0: No, ma interessante perché forse gusti si può fare anche una lea tra il fatto di essere onesti in francese e il fatto di avere un colore solo, nel senso che questo vede, è facile, è fatto di una sola cosa, non c'è mica altri colori che facciano. E trovo chi dice, se le questa spiegazione, io ai così non ne so manca appena, ma se le questa
2: trovo chi così.
0: Ah, allora vede chi. E trovo che questo genio della lingua è magnifico, questo, perché di da su senso questo ha un colore, trovo che c'è anche appena i poesia, questo.
2: Sì, ma questo io c'è corta a corta e via.
0: Ah, è una storia, ce l'aspettiamo.
2: È una storia, è storia. Se gli amici si trovano un caffè e vengono ai corsi, ai cavalli, e ce n'è uno che è abituato, per esempio, i suoi occhi. E l'altro giocava mai. Allora l'altro dice, fatti ne uno non tu, quando c'era così a sé.
0: Yeah.
2: Detto, fatti tre cavalli non tu, non hai mai giocato. Allora, dimmi, che mese sei nato? Ha detto, sono nato a mese agosto, allora mettiamo lutto.
0: Lutto, sì. Yeah.
2: E domoia è nata quanto? Mese ottobre, poi ha detto, quanto hai fatto l'amore che sei roba domoia? Tre butti. Buon domani ci danno un caffè e ci vediamo i risultati.
0: 8-10-1. E uno, ah!
2: Ha detto cosa è stata irritata, con quanto di essere inutile.
0: Ha voluto un fanfaron e l'ha custato.
2: È così, l'ha custato il sì. Allora, io anche a tutto, io anche. E domanda di Dio tre parole.
0: Eh beh, senti,
2: domanda a tutti e buon bacio a tutti.
0: Un abbraccio. È un piacere. Ringraziabi, Gabi. Bella giornata. A beggi. Allez, ridroem a nostra Bertolomé, spero che asenteremo meglio, penso così. Bertolomé, a mi sentite?
3: Sì.
1: Senta,
0: l'ora di Uriza, va a Pugabici, va a Gesemprerie. L'era mica male quella
1: storia di Uriza. Soprattutto che io sono appassionata di Uriza, per sempre. Ma io questa volta non posso più dire, perché...
0: Agonisce di questa storia?
1: No, no, non agonisce.
0: Perché ce ne pare che storie non te gauali, non te gorse?
1: No, no.
0: O mi vengono mica tutte, ma voglio io...
1: Ma ne giureria una, beh, vince. Non ce l'è mica fanice, io la dia verità.
0: D'accordo, d'accordo. Yeah.
1: Allora parlavamo di Avaruda, già stullassi.
0: Ah, allora aspettate.
1: Ci sono trastullati.
0: Trastullati.
1: Noi dimmo questa quando li si sono appena, mica cattivesa, ma appena le di godi, vi ride.
0: D'accordo.
1: Invece in certi luoghi trastullati dicono che volei fai i safari, passare bene, fai occupazioni, vedete? Trastullò.
0: Ah, d'accordo, non agonisciamo mica francamente.
1: Allora io non so, mm. Perché noi, boh, si sono trastullati, dimo, si sono basile di godi, si sono...
0: Beh, tutti i casi, io risento questa idea, Agusti, io una specie di litigare.
1: Di litigare.
0: Sì. Una litigare, E l'altro senso è...
1: L'altro senso in certi luoghi c'è chi dice no, facci i safari, ma se bene, fa che se occupazione, dimo.
0: Ah, ho fatto di trastullati, d'accordo. Sì.
1: Di trastullati. Ma noi dimo trastullati. Ah. Si sono trastullati o lei si sono le dico, da fine non so mica quello che l'antesa che lo ha
0: io. Domandiamo.
1: Dopo, allora sapete si etta, si frazza la roba e tutto, si etta, si staccante salata, si spunta salata, e dice no, tanto poco, che l'usia ti può sempre venire in via.
0: Ah, beh, yeah.
1: Dunque, dopo dicono in occhio più bello carattere, è un bello carattere, vale più che un bello gasole.
0: So assai accordo.
1: Sì, questo siamo accordi, voleria essere così. I gasoli la abbiamo lì aperte.
0: No, ma essere di buon carattere di nuovo,
1: È una ricchezza.
0: Ah, mi pare.
1: È un'intelligenza, che vuole dire?
0: Intelligenza non so, può essere intelligente e essere un...
1: Essere
0: un caratteraccio, sì. Pensi che sono due affari sfarenti.
1: Allora, va giusto qui, avanti di la gamma Piazza Lastri, stamane sono andata perché io, sapete, ho sempre esami in affari, sono andata anche su un'altra, che è un'ere, ma passai là, al centro di radio.
0: Conosco.
1: E sono andata con una onda che conduceva dunque l'ambulanza. Mm-hmm. E poi abbiamo parlato del corso, tutto l'angolo, l'ha spiegato l'emissione, parlavamo del corso e la era appassionata e tutto quello. E mi ha detto affari di tempi che hai antevegia, non si muovono di niente a qui. E mi ha detto che in paese, in della, quando erano zidelle, e c'erano le persone anziane che li facevano mangiare e bumate di lotto, anche in sino a gennaio. Mm-hmm. Allora ha detto, ecco come le facevano, e guglievano verdi, e dopo e mettevano una per uno del giornale, e poi per un giornale mettevano un della baia. Ha detto perché... Se volete, una mica di sogno sempre i sole, ben maturì, con il caldo maturiscono e così piano piano sino a Natale.
0: Ah, era una maniera di dare.
1: E a gennaio, hanno questa bomba, ha detto, questa avevo sui, eravamo zidelle e ci facevamo mangiare noi, zidelle di gennaio in paese, in bullinata, in un giornale. Ha detto, allora questa hai gennaio perché non l'hai mai intesa.
0: Eh beh, manché, purtroppo che di una minighetta che può
1: giocare.
0: Un astuce, hein. Interessante, sentela.
1: Sentela. Allora, gli ho detto, vabbè. Allora, ecco, mi bacio a ognuno, perché non c'è mica scordarsi di non si bacio a ognuno. Saluto a tutti.
0: Allora, un abbraccio forte per una bella giornata.
1: Anche,
0: e obbligé.
1: A prossima.
0: Allez, c'è Antone, proprio ci sarà Stefano. Antone Marghieri, ben su ancora. Saluto Antone, buongiorno.
3: Siamo tanto, ma quando è posto?
0: Ci faccio piacere.
3: Hai rimarcato nulla, non ti ha parola onesto?
0: Dimmi.
3: È così facile. Onesto, non c'è chi ne è un colore, uno.
0: Ah, d'accordo,
3: ecco la semplicità di una cosa.
0: Ebbè, trovo che è magnifico su fatto di...
3: Ma anche io, conoscevo, ma mi ha aumentato la parola, l'avevo persa anche io. Ma l'origine, che è un colore, onesto.
0: Ah, d'accord. Ben, ça, ben, donc, du golf, tout aussi gabi, je suis chéri. Il y avait tout au rabot, tout aussi, ça ne savait à goût ni chance. Ma, et alors, trop, il dit, voilà, on couleur est où, on y gougera, du si beau dit qu'elle est où, n'est-ce pas? Écoutez,
3: moi, tout quelque chose d'intéressant.
0: Oh, on aimait Cabrima ou t'entends?
3: Non, tu m'agaces.
0: Bon, bon, tout va bien, les stadines, as-y pas ça va?
3: Dégoncerté,
0: dégoncerté. Alors, aspect. Au Trentun, cher Vionne.
3: Au Trentun, oui.
0: Voilà. Et dopo ferai de vostro concerto in pays gros, chez nous, non?
3: Ah, bravo, sai tutto, ci sarete.
0: Bien, ma la mente, si.
3: C'est tout pour, c'est tout
0: pour. Non, ben, soyez molo, che non vengo mica nella radio. E ci sarà radio, è sicuro.
3: Donc, adesso.
0: Allora, ringraziate e buona stadina au gruppo, in noi.
3: A beige.
0: E poi, interessante, d'avere a gonferma, giusto appunto, ieri, dunque, domani, avete un panno, un vestito, un colore unico, puoi dire che è unico. Bon. Allez, ringraziamo a Gabi perché dietro che abbiamo e a sua moglie dietro che sorelli che hanno dato sa barola. Andiamo un portivecchio. Stefano, salute.
4: Salute, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi, salute. Diteci.
4: Buongiorno all'amico Antonio Marieri che ci sta senti. E anche un amico Stefano di Cagna.
0: Ah, io lo saluto perché è perso di vista da 15 giorni.
4: Allora penso che sarà.
0: Sarà qua su, sarà qua su.
4: Mi ha chiamato, mi ha detto che andava a in Cagna.
0: Ha giusto una foto ieri sera, penso che sarà qua su, si pochi giorni.
4: Si canta troppo bene.
0: E quando è qua su, dopo si scorda di amici, di gente, di remissione, si scorda di tutto qua su.
4: Dai,
0: ma lo capisco.
4: Di sicuro. Allora, volevo che non mi ha dato questa parola di onesta che Antonio Maiella ha parlato di no, ma so appena, come si dice, interrogato, e non mi ha detto come si dice quando c'è due colori. Una colore si dice onesta, ma due colori c'è una parola per dire così.
0: Ah, sera, alors bon, in francese, c'est di sicuro con i cima bicolore, beh, colore doppio, non so mica, non conosco mica io.
4: Se non c'è Stefano che ci sta, senti, che può anche...
0: Se qualcuno si conosce a parola, quando lui c'è due colori, giusto appunto,
4: e allora, non so mica se la si dice anche per l'animale, ma si dice bramacato. Un pane bramacato si può dire raccomodé, ma si dice di due colori.
0: Bramacato,
4: dopo, bramacato.
0: Concernendo il giro di bilame di l'animale, quando lui c'è due. Allora, mi scappa, mi vengono qualche parola, ma gli abbiamo sbagliato. Ma è bello quando una vacca, un cane, non so, ha due colori, a so che c'è una parola, ce n'è anche parecchia, ma gli abbiamo una scimità, dunque.
4: Ce n'è l'animale, ce n'è parecchia.
0: Mi scappano, ma. Cine.
4: Due colori, che si dice bramacato, di sicuro sono pari tessuti, panni, a fare questi vestumi. E penso che sia anche Stefano che mi ha imparato questa parola.
0: Passerà. Sì. Domandiamo.
4: Di non andare a parola onesta, che vuol dire unica, una sola, si dice anche annesco, quando si tratta di un muro annesco, è fatto di una sola pietra, di una mica doppio.
0: Io non conosco mica, allora come hai detto, un muro fatto
4: un muro annesco,
0: d'accordo,
4: annesco vuol dire che è fatto di una sola, non è mica doppio.
0: Ah, d'accordo, sì.
4: Ecco, ci sono i muri doppi e ci sono
0: perché Nesco c'è, cioè, di nuovo usando di copio Nesco, sapete, quando devo per un impero yogo Nesco vuole un impero, copio... forse non so ci sono quei rimenesche, allora mi rimane in quando le so più o meno, quando le so soli ci raggio, sono rimenesche, dunque ridurremo l'idea d'unità di sesolo, ecco. Interessante.
4: Un'altra parola, finisce un'altra parola per dire, come posso spiegare, quando c'è qualche che ci guarda, che ci vigiola, ha già parlato per un colpo tipo ma vigiolato, ma guardato, come dite voi?
0: Ma fille d'un cadre, on va tout regarder de travers, je
4: radio. De manière beaucoup spéciale.
0: Ah, ben, qu'est-ce que mi vie d'un cadre, tu
4: Un cadre, tu veux dire di travers, tu vois.
0: Eh ben, di travers, oui, è bizarre quando non mi vie d'un.
4: Dice, quando mi sono messo a parlare, un tipo mi appunto.
0: Ah, io mi appunto, nel senso.
4: Mi ha fissé.
0: Ah, perché io a conosco, nel senso, mi ha aiutato, vede? D'accord, il vous a fixé.
4: Il m'a regardé fixement, dit ça. Du coup,
0: bon, c'est vrai, non, mais c'est rare. Et puis, c'est Mika Zera, Mika Zera. Il me fait confiance. Ma punto, d'accord.
4: Appunto.
0: Così scrivo in un. Il m'a fixé, ma punto, d'accord. Ecco. Altro nom da giusta, non? Andera?
4: No.
0: Allora,
4: giusto per dire che in portiere c'è un caldo.
0: Ande. Ah bon, questa era con ci pensava mica. Però ci fossi un caldo guaggio a stebbica in l'annata, gli è contunque qualcosa di straordinario.
4: O più difficile, con un tempo qui si c'è anche a neve.
0: Ah, e poi sapendo che c'è neve, in ua, so, l'hanno rimessa di Radio Nudi Bosido. Dunque, bon, beh, coraggio, perché la neve di luglio è so che è penibile.
4: È penibile.
0: Allez, una bella giornata, o piacere, allez, continuiamo, ci campiamo, passiamo a Bergasano, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
5: Salute a voi e
0: salute,
5: a tutte. A
0: salute,
5: tutti.
0: Salute.
5: Oggi non si non parla?
0: Ende, tutti i giorni si non parla.
5: Sentite, allora, oggi a due Gesù, come ho promesso a capire, mi faccio una piccola risata. Mica cosa che faccio uno scatanà, di appena un affare di spirito.
0: Sospiridoso.
5: Ecco, c'est pas le grand rire, ma bon.
0: No, ma c'è Vinetta.
5: Ecco, dunque, posso, dans ta suo libro racconti, Corigia, ci ha partecipato, dunque, di un'opera collettiva, bon, c'è Angelo Rambin, di Renato Gotti, Paul Damas Alfonsi, Claude Franceschi, e di Giuseppe Franchi.
0: Ah.
5: E lui mi aveva mandato di noi, se cacciate, perché ti hanno messo un nome dentro il suo libro e ne ha parlato di un Giuseppe, si chiamava in francese, ho capito, lui era Conte Facetieux,
0: mm-hmm.
5: E di noi chiamano Le Chasse Mirobolantes. Dunque, tutto questo affare qui non esiste mica che qui.
0: L'idea era di fare un paragone, se posso dire.
5: Un paragone, allora, dunque c'era quella in francese, ecco, e c'era uno che sono state tradotte, ne ha parlato cosa? Les Aventures du Baron de Munchausen.
0: Ouais.
5: E dopo, da ricordate, ne ha parlato di un
0: disegno. E l'ha
5: tradotto in francese. Bon, allora, io ho scelto. Quella di Uabo, dunque di Ezio Costa, e quando lui parla su Ezio Costa, mette sempre un testimone, deve dire, è proprio un parfì che non l'ha mica creduta, è proprio un parfì che ha di poco conta, vedete,
0: sono
5: più testimoni che costi.
0: Più testimoni, d'accordo.
5: Qua che sia, bon, dunque si chiama Caccia Inaspettata.
0: Ah.
5: Bon, allora, francamente, a fortuna è cieca, e a gaccia di noi è fatta così. Certe volte vi strappa dell'anche senza scrucciare una piuma né un pelo, e certe volte pare che la finanza da bere l'andava risacca. Ho pigliato un poco. Mi ne era valato per su muccio una mano all'alba a un conto. Non si era un conteso un minimo cia cia cia e, rispetto parlando, mi era regalato ad una geppa una mangiata di tripabiane. Scusate, io non so, avendomi messo, ho scombuglio un corpo.
0: Ah.
5: Frutti, ho rossato un signano, mi basta tra l'anche. Ma che aveva pensato e l'usia da avrì soglia come lo vuoi, per bene proprio a un forconami si così. Si ha tanto che si sia, e come addosso a un strano cavallo. Mazzingo a sorecchioni e tanni dove sei. Ne valavamo a volta di piuminali cacciando galline. Volesi l'anima era già argomentata. Ah, ma non si sa mai, pensava, perché la speranza è sempre l'ultima a perdersi. A mio maior paura era che lui mi sguillasse in orecchioni e che quelli gli auli di zanne che lo giravano come due stiletti sbattati o me lo passi in un trippe di ambalaria. E così in torbia, sta bene che lo vuole impuzzato a Vignano per pigliare verso l'erbagiolaccio. Ah no, e lo zambiolino un voglio morire sbuffolato. E mentre un maginale asibiava diritto al fiume, giunta a para una gabannaccia valata, arrigogliando ciò che mi fermava di viato, lanto un'orecchia e mazzingo due mani all'altra, tirando alla disperata. A mio trincata riescì, e quello fulmine andò a minare di frontera da gabanna, salvando le soggerbelle in quelle bestasale di amuraiaccia. Spartì quella garne con due altri anni che colavano in corti e che così consentino a tagliarsi alla porta di San Pedro dove noi vedemmo una panzata. E poi con Barfì che c'era avevo contato. Ecco.
0: No, allora di una Bertina, una gacidiada, mica una Bertina, una di quelle,
5: sprobosi di.
0: Sprobosi, ma no, allora, io non uso di qualcosa di straordinario, uso primo, fuori di norma.
5: Un po' mica esiste,
0: qualcosa di su senso gusti.
5: Ah, mi rendete conto di un'area che li passa tra
0: l'anca? Quando lo vedi,
5: mentre che l'entraccia dall'Igerisse, come lo si dice. Proprio
0: questa
5: zinga, perché
0: mica
5: ciò che l'ha
0: pensato? Ce l'avevo, come posso dire? Infatti c'ho a cacciarle queste in una.
5: C'ho a cacciarle, ma visto che già che viene da Panolipo, ce ne parecchi di anni, se può anche in una.
0: Di nuovo,
5: penso che le so esoie, un'amica ci appende qualche sia,
0: o sarà forse, o allora su quelle che l'hanno teso attraverso le vole, non so, mi posso mica credere. E un manderemo l'occasione.
5: Bon, sentite, se non c'è piace.
0: Non si speravamo.
5: Ma si sente una musica, che c'è?
0: Ah, non c'è mica musica, non sento nulla.
5: Ah.
0: Non è mica fuori, non è boi, gusti.
5: Allora, avevamo telefono, era possibile.
0: Ah, sentite, io musica non esatto.
5: No, a me non sentite mica musica voi.
0: No.
5: Bon, ma allora, sentite, vado a lasciare perché non posso più. E penso che c'è quello che non arrivi, moi. Per la nostra lingua, bon, noi non da sconvolgere, per ciò che si è passato.
0: Allora, fa di riverenza a nominazione, fa mica nominazione, a partenza
5: di un nostro rettore, aveva stupito a tutti, e era troppo bello a fare, capite?
0: No, ecco. Beh, allora, tengo personalmente, non conosco mica, non ho mai scontro, no. Donc, non ho nessun interesse a dire ciò che hai, ma francamente, tengo a salutare l'uomo. Chi non solo ha capito, ha fatto prova di moderazione, ha saputo stare assente, ha messo davanti e poi ci griglia quando
5: era sincero,
0: era una persona sincera e Berghi ci ha da manca, spero che so che l'ha costruita, ha detto che ogni pedra va a morire, spero che
5: l'ha messa a soia,
0: voilà, e lo ha messo a soia, ma d'altri ben erano a mettere soia in noi. E Berghi si muove in pensieri da sai che perdimo una persona che era convinta, che faceva le cose con intelligenza.
5: E lo ha detto a fiducia in quella che mi ha da succedere, d'accordo?
0: Questo è un discorso di circostanze, come mica di un contrario. E poi c'è mica di noi che sia prima di aver avuto.
5: Ecco,
0: di sicuro, dunque, li vengo confianza.
5: Ma ciò che c'è, da presca ci gioca a Bidu, ciò che li dicono quelli di l'occasione, gli insegnanti di qui, dicono che ciò che è stato cibrato si deve continuare.
0: Beh, normalmente sì. Allora, si può continuare come si può cambiare, diciamo, di direzione in noi.
5: Ah.
0: E lui ha mentito a Gesù di bere una direzione. A persona che bene da rire, non gli faccio mica un falso bruggesso.
5: Ma quando avete girato l'affare con gli insegnanti e le letti e tutto quello, allora si l'hanno pagato così.
0: Sapete che una legge è bene a cacciare un'altra legge, mentuato. Allora non voglio mica essere pessimista, non voglio mica va di nuovo o bruggesso avanti ora.
5: Questo d'accordo, ma di tutta maniera tutti quanti noi siamo e ma va a fronte. e basta?
0: Beh, spiego, ma veramente...
5: È un peccato
0: che ha mentuato nemico una bella prova data a... all'idea da pagia la società, vede?
5: Allora, non ho una volta, vi fiori e dopo vi va la stunata. E così, ed è rimarcato.
0: Beh, ora cominciamo a essere appena a bezza tutto qui e ci dispiace assai. Fa tutti i casi, saluto l'uomo.
5: D'altronde, come l'ha detto Pascal Ottava, Giulietta Pana, ha subito a tutti.
0: Pure i professori non ci aspettavano mica.
5: E poi l'insegnante, tutto, e anche quelli che si impegnavano o più di diremmo della lingua, sono fermati a bocca aperta.
0: Perché se siamo di più delusi chi abbiamo speranze, vedi?
5: Ecco, è
0: la nostra reazione è ben in sostanza. E poi sapendo che lo rappresenta d'essere onesto e di bia d'avere il coraggio, francamente tengo a felicità dall'uomo direttamente rispetto alla sua funzione, è sicuro, ma ha avuto un certo coraggio, come l'ha avuto il coraggio o brevetto in Enzo, corso in Filippini, che le costate anche a Elo, ben, sapendo la sua posizione, ma ha avuto il coraggio di balizzare con tutti i certi affari. E non siamo mica abbezzi a qui.
5: Non ha mica avuto i suoi documenti, è normale.
0: È normale, è tenuto a un dovere di riserva. Dunque...
5: No, poi noi siamo questi cose di governi, dunque ci chiamano, ci mettono lì, ci mettono là, ma da lì può darsi, mi sbaglio, ma faccio un piccolo... Come in Bredi,
0: Come?
5: Sono
0: a disposizione di un Stato. Ma allora, voglio dire, ma ho avuto che qualche funzionario alti qui in Corsica che hanno tenuto le piazze parecchi anni, non è mica di là di un esempio in capo,
5: ma dicono che il rettore ha mai più di 2 anni,
0: è ubio e non mica sempre ubio,
5: ma non
0: lo sappiamo, trovi di un segnale che ti ha mandato,
5: non è mica vero.
0: Allora fermo confianza, sperando che la persona che bannerà avrà di nuovo l'ambizione di continuare a sober a gusti, speriamo. Bon, una bella giornata, Maddalena. Ringraziabile.
5: A beggi.
0: No, ma Berghi sottocco nel senso che torna io, lo conosco manca appena, sono questi un retto, aveva volontà di invitarlo qui all'occasione, mi spiace, non si può mica fare, tengo veramente a salutare il coraggio che l'ha avuto, perché chi è decisione che l'ha piato, cioè essere coraggioso, comunque. Allora, andiamo a ritrovare Angelo, in Ponte Aleccia. Angelo, salute.
6: Oh, Ianca, salute a tutti.
0: Salute.
6: Voglio parlare appena di un fuoco. Allora, prima qualche espressione per parlare di un fuoco.
0: Yeah.
6: Allora, si può dire un fuoco saltarino o un fuoco a vento.
0: Mm-hmm.
6: Che è un fuoco che salta e di quelli che sono i più difficili.
0: Ah, sono pericolosi questi.
6: Le pericolose, le moviste, le rimancate delle visioni. Allora, dopo... Un fuoco di sotto, cioè quello che brucia o bene dell'albero,
0: secchi
6: o i fronde secche. Dopo fuoco di raigoni, quindi è fuoco che corre sotto terra con le raghe.
0: Difficile a mattare.
6: E dopo c'è questo famoso etto che dice: l'acqua e il fuoco hanno una sua strada ogni luogo. Volevi che prima di barare il fuoco.
0: Ieri c'è di nuovo l'espressione: acqua e fuoco non si può barare.
6: Bon, e allora una poesia di Pedro Vasce Nadali, può essere conosciuta.
0: Forse poesia.
6: I voghi. Cinese rabul sudo, tanti oli e tanti bianti, o gorso di brego aiuto, e di ore che tu mi senti, a tutti che ero a mossa e bidiamo a riscossa. Di rasca qui i dologhi, bulisci nu, i dogiosi, per spargnarli dai voghi e dagli incendi furiosi. bastano tutti staffanni che ci è stato abbastanza danni. Francada gli nostri agelli, l'insetti vuoi farfalle, aiente e isidelli e gase e esostalle. Francada i nostri viori di tutti sti grebagori, che li gascano e mane e la granca e le granchino i idi, li brego tanti malanni, disgrazie e mille veride, e li auguro più pace in dogo a quello che cingo fuoco. E speremmo che sa giamma un sine vaga a caderno, ma che la sia dramma e questa be sempre d'erno, di una nuova coscienza naemmo qui a speranza. Ecco, è magnifico.
0: Magnifica, ma sapete un scemo che vuole zingare un fuoco, ci dimo che ubara, disgraziatamente.
6: Ma
0: io ho malato. Io, perché tocco da malattia, ma così no, è bene di continuare a dire, a parlare di pericoli, anche ai zideri, dicendo che fa dei bion, perché la conseguenza può essere comunque assai bessima. Dunque, bon, ce la parla di tutto, e continua a far passare i messaggi.
6: Una lezione.
0: È una bella poesia, io di sicuro, e poi a 100% avremo nostro.
6: Sì, alla prossima.
0: Allora, Angelo, una bella giornata di noi, eh? A Beige. Allora, andiamo in Aligiani, c'è Fanfan con noi, Sadio Gabidouin. Fanfan, buongiorno.
7: Vabbè, lasciali.
0: Ah, Fanfan, salute, come andiamo?
7: Vabbè,
0: boh, ça va. Io, ci vuoi muoio.
7: Ma c'è un grado per Bastia.
0: Ende, e in Aligiani, in una giornata?
7: No,
0: ci
7: sta bene Aligiani,
0: per lui ci sta bene. D'accordo. Allora, ti stiamo assente, eh?
7: Ha giovato un'amica, l'ha giovato un quartisto qua, da me.
0: Ah, allora, non so se tu vuoi parlare di questa persona.
7: No, arrivano tutti piano.
0: D'accordo, dai, ti laghiamo
7: a... Margaro, quando ci chiami Caugure, ma...
0: Io, ti laghiamo a piazza, lo io.
7: Quando lungo referito e chi la voce si dace, i cantato una gioia, non mi sento più capace. Senti te faccio coigo, che ho perso il mio amico. In un mare di verdura, tutti si calato, hai ritrovato mamma, e poi non lo davamo. Ah, vabbè, guerra di mente, chi solo...

e tante stonde passate a sentire improvvisate. A chi si impara iso, con un mio garru tesoro, c'è di meno una lumera, in cima ai

0: Questa è fatta, amore, per te ma una e signore. Voilà.
1: Eh ben, so, un bel omaggio, una félicitation, assez émotionné et nous, hein, à Saint-Théodore Grand Son Agusti et à l'interprétation. Fanfantadia ringrazia, di Noé et à Obiège, in d'altri circonstances, c'est rare.
0: Si Dieu,
1: si Dieu. Allez, di Noé, à Beige. Ma bella sa poesia, beh mia, io sempre so come so assai, senza sapere o conoscere la persona. Allora andiamo a ritrovare Amado Noritz. Amado, buongiorno.
2: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Saluto a voi, come andiamo?
2: Sempre così, è preso una canta.
1: Bon, allora, mi stiamo a sente?
2: Beh, belle barulle, questa poesia. Vengo a fare i miei berti a Antonio Capazzani, che ho conosciuto, eravamo insieme, e poi siamo sempre insieme a Santa Croce.
1: Ah, siete una confraterna, d'accordo.
2: Poi, ho conosciuto con Cesario.
1: D'accordo.
2: Facciamo parte a lui e a tutta la famiglia e buon coraggio.
1: Ah, beh, questi li preghiamo un coraggio forte.
2: Eccoci, oi. Ma io mi trovo ambitura di uno giovanotto che chiamava, che parlava di una sciabulata.
1: Allora, il giovanotto era Aurelien.
2: Aurelien. Parlando, per esempio, quando poi cercava una sciabulata a qualche sia, in francese sarebbe donné un coup de sabre.
1: Ma
2: dopo si può pigliare in altre maniere, puntare una sciabulata.
1: Un sciarpone, una
2: sciabulata. Qualcosa che mi vuol fare ancora.
1: Ieri è poca sciabulata che devo già contare.
2: Ce ne ha contato una, non c'era l'acqua.
1: Esattamente.
2: E dopo saluto a Bertolamia, a Ascondo.
1: Gli nasconde a Ascondo?
2: Non l'ascondo più.
1: Allora, non l'ascondo più, gli e a Ascondo Borilli, è contrario.
2: È pietale,
1: sicuro.
2: Dopo la sua parola trastula, io sono trastulando, sono chiedo per qualcosa.
1: Ah, allora non è mica tutto fatto.
2: Tu
1: vai tutto sempre inserito allora.
2: Sono trastulando, c'è qualcosa che mi trastuleggia.
1: D'accordo.
2: Poi, a parola onesta, così saluto a Gabi.
1: A Gabi,
2: l'ho sempre intesa. È un colore onesto.
1: Ah beh, d'accordo.
2: È tutto in un colore.
1: E quando riusci due colori, sapete se esiste una parola?
2: Quando due colori di cento, quando tanto danno i multicolori di cento colori.
1: Allora, multicolori sì, di cento colori, a de ragione ci hai mica pensato. Ma bicolore, come si potrebbe dire bicolore?
2: Bicolore come hai sempre inteso
1: di cento colori.
2: Di cento colori
1: perché erano parecchi, tre colori si dice in noi, ma due colori, bicolore, due colori forse
2: può essere due colori.
1: Insomma,
2: e si può dire di noi da un colore alla misidia.
1: Per esempio,
2: quando si deve con qualche sia,
1: è bene la mia intesa.
2: Da un colore alla misidia.
1: Ah, devo attuare di mentuola questa, da un colore alla misidia.
2: E così. Che a nostra sia amicizia sempre sempre d'un colore.
1: Allora, d'un solo colore. Come si dice quando devo passare? Sapete una rinfrescata di base? Quindi con una lattata, come si dice?
2: Da una rinfrescata a gas. Hai passato una mano.
1: Una mano non si dice mica allattata di nulla?
2: Allattata di nulla.
1: Ah, mi pareva. Voi avevo con i baroni con allattata, ma.
2: Ogni tempo allattata, ma non ci riesco a spingere la carcina.
1: È vero che c'era Nermico Licia sul Ravaglio.
2: No. Oui.
1: Manca appena.
2: No. E dopo c'era un rullo a posto.
1: Che
2: faceva
1: i fiori. Perché
2: dopo mettiano a carta.
1: Prima
2: passavano un rullo e mi fioriva un pezzo.
1: Ecco.
2: Eccoci.
1: Ma vi ringrazio e...

0: Così giusto per ricordo che mi viene impressa, ma ricordo che l'avevo intesa quando l'avevo reso omaggio a Jean di Galleruccia, aveva fatto una canzone che l'aveva cantato qua su direttamente, e si può dire che lui non sa fare canzoni. E poi a oggi che veramente si presta.
1: Proprio a so come le ragumosso, dunque per questa che voglio non intervenire, ma commosso in a me di sente così l'abbraccio volte e volte, l'abbraccio volte e volte, boh, è vero che passiamo alle stonde, aspettiamo tutti, sento appena tutti e mi faccio piacere anche e voilà.
0: L'idea è sempre di passare una bella stonda, più bella possibile.
1: E
0: perché ogni tanto c'è di nuovo appena di emozione, appena di tristezza, appena sai anche.
1: Ricordo con questa una vita malorosamente a conoscere tutto il mondo abbiamo meno ce la fa la ribomba
0: siamo rispetto la vita siamo rispetto la vita
1: una pensata per tutti sti spendi vughi no?
0: Di noi strage un negozio
1: la farò nemica burle
0: ah no questo siamo più a burle
1: e voilà, dunque parliamo assai di sti vughi e la storia voglio raccontare un fatto che aiutiamo a dirla, io ad esempio parlando un corso e anche su barbecue dice ma io sono manco come tu si dice in corso
0: e mai ho capito barbecue mai ho capito
1: e amare ste canne tutta allora è la stupizzava con stecco con vero ma usnuni vedi che usnuni allora ha detto ma che volevi
0: ma anche una conosco usluni che volevi
1: usduni usdunando volevi quando in dei tempi quando sei andato a dormire dicevano i vecchi sdona su vogo che tu si spingi sdonalo
0: sdonalo abbiamo imparato la conosco mica
1: e allora ho detto a zizella vedi che io sdoni allora ha detto mamma portanto l'ho sempre parlato un corso dice mamma che c'è sta parola allora da spiega anche tu a sappie dico spingi se tu allontani così a strubizzando usdoni e spingi
0: d'accordo abbiamo imparato anche a me questi.
1: E a 10 anni in cago questa parola quattro anni non conosceva mica tutto il mondo
0: ah no so domandiamo
1: forse che vuole a piede intesa no io anche
0: e uno domanderà già a un Moab quando sta zero umano quando vengo ma io perché francamente di aprire molto che sento
1: si sentiva quando prima andavo per andare a si sdonate su buco
0: seria appena la stessa cosa che a Mattà
1: no
0: fatto di
1: lui bussuine sdonato di ritirare e rende che tu si spingi vedi
0: è separato di tutto ho capito
1: voilà, sdonato di questa
0: spergide
1: staccato in maniera che tu si spingi
0: ho fatto di spergie gira giù voilà. Legna d'accordo sduna in più di questa faccio io dunque vabbè abbiamo parlato una parola nuova oramai ha già sdunato un vogo a sera
1: state tutti io anche un abbraccio
0: di noi ho piacere
1: non è andata
0: altrettanto a Belgi questa allora la parola sduna donc spegne il fuoco ma in una certa maniera questo è di importante allì è mo bersa Antone e noi Antone è qui ce l'ho come metto un paio di spezzetti più grossi Antone sapete che ha scritto Venzolas che è per questo che ha diventato confuso Antone salute.
2: Saluto a voi, saluto a Liline, saluto a tutti gli amici.
0: Perdonatemi per questo piccolo silenzio. No, mi barria che abbiamo perso.
2: Tamaria sono ben mezzo che passo. Faccio un momento che sono passo.
0: Allora, forse...
2: Uno più uno in meno.
0: Bon, Antonio.
2: Salute, bon, credo presento che il
0: giubile. La fa che sono serie. Allora, andate.
2: Cari, per cominciare, voi va anche in parte a me, Antonio Rabazzani, bon, di questa disgrazia. Dopo, voglio associarmi a questo barenno da un rettore.
0: Avvertenza è un rettore.
2: Per una volta che sia faccia avanzare la teoria in Corsica o ci cacciano come l'hanno fatto con il prefetto e dunque la lotta contro la mafia è la cosa per usare come si dice

0: La lingua corsa adesso è un po' complicata. E da pensare a me, se l'affare è uno che è così, un politico mica fa politica, e da ragione.
1: No, ma giustissimo, mica non fa. E tutte maniere, non ha vita, tutte. Ci troverai ad esempio qualche sia, pedibi, e forse con ragione, che tutto è politico. Ma io, ciò che mi piace mica, di aburidighela. Dopo, i fatti sono politici, a vita è politica, è fatta è politica. A me ciò che mi piace tanto di aburidighela e forse so che le nevage non certi di aburidica, voilà, questo, ma di parlare di un fatto che è un rapporto qua a lingua e è vero che abbiamo droga che sia a tempo di impegnato, di serio, d'onesto, di moderato, mica e penso che abbia di noi l'idea de, come posso dire, di trovare un equilibrio tra una posizione statale e una posizione locale. Troghi, mi spiace assai la sopertenza, io come va bene, senza polemica, io
0: no,
1: unicamente
0: mi pare. Ma lo so che voi siete prima, quando hai detto che questa decisione contribuisce non mica a pagare l'affare.
1: E so che penso io.
0: Se niente che cercano a pace, c'è chi trova un coso, come si dice, un medio non ha tre cose, posizioni e niente.
1: Tra ciò che lo si può fare, ciò che è impossibile, e l'idea è sempre di avanzare. E trovi questi è lui e d'altri. E poi dire, allora, spesso troviamo anche persone che vengono da fuori e che hanno lo stesso spirito. No, ma c'è l'esso onesto. E tanto questi a creghi con dei bosi di volontà buona. Eh beh, non è mica normale, beh certo, e questa un ce la faccio a...
0: È difficile angolle, eh?
1: Ah, yeah.
0: E questa può fare, bon, ne voglia parlare.
1: No, ma siamo d'accordo, questi.
0: Questa faccio problemi, come puoi dire.
1: No, poi, se luce qualche sigo, non è mica d'accordo, a body, non è mica... Au contrario, oui, o spazio, c'è una libertà totale in noi,
0: Dopo, prima aggiuntesa... A Stefano Ricorti che ha parlato di Enzo Lasca, sei attaccato a Enzo Lasca, Stefano, e ha parlato di Zagano, e l'ha riconosciuto Zagano, l'ha riconosciuto di Ruopo, si chiama così. Zagano, sapete, di zio di Domenico Massoni, sapete quello di...
1: Io conosco, dico.
0: Di uso zio, uso parente, mi pare che zio canale, penso mica lo zio uso zio, fiori di cucino canale, zio canale.
1: D'accordo, io.
0: E dopo Raffaello Albertini, allora. E bene, so che Luigi Stefano è tutto fatto giusto, l'uomo ha una voce straordinaria. E poi aveva una carriera di enorme, ma dopo è cascato malato e non ha potuto continuare. Ma tutti gli anni, a Natale, avevo conosciuto della Fanticore, il predino, e cantava Minuit Chrétien. Ma cantava Minuit Chrétien, ma è una fai, noi che siamo così tutti, cantava talmente forte a Chiesa, che ma vibrava.
1: Un tronavo a Chiesa.
0: Un tronavo a Chiesa e noi ci facevamo in capenaria perché dopo limitavo. Ma bom, c'era un uomo, veramente un tercano, e poi sono, c'era un cubetto. Non comprendo, ha scritto delle poesie che si trovano nei libri di Luciani.
1: Di Jean-Luc, oui.
0: Jean-Luc, e ne ho recuperato uno per mettere un nuovo coso da un libro, enfin, un piccolo libro che ho fatto io. E dopo mi voleva parlare di una espressione che impiegavamo noi, avevamo cognati, su Binchi, Minca Mendoso. Io ho mandato che lui era Minca Mendoso. E la ragione è accaduto che l'ampiegessi, così del buon amore, piccolo, così del è rivenuto, e ha detto di dire Minca Mendoso, volevi che era appena, mica vergognoso, ma bon, mica appena a goccia, mi sa anche.
1: Ah, bon, d'accordo.
0: E gli ho detto appena, ha detto, ma questa parola non la conosco mica.
1: Mendoso, io non la conosco mica, ma mi face pensare ai Mendi.
0: Dopo gli ho fatto le ricerche, Minca Mendoso, come si dice, appiccicato non esiste mica, Minca Mendoso o Mendoso, dipende da lui. E Mendoso è pure vicieux, méchant, toxique. E se non mi cammino dosso, vuol dire una persona che si che bene si fa già mondo onorato qua, se vuoi, se vuoi.
1: D'accordo. Ah, beh, io d'abbè, io ridurremo una specie di lì,
0: e ha da ragione, ti ho dato l'etimologia, Mendoza, bene in mendo qua.
1: D'accordo.
0: Bene in mendo.
1: In mendo, essendo perché la zanda di radio, mica uigi, ma i diveti,
0: Gatti abitudine, qua.
1: Ah, i diveti, gatti.
0: I diveti. Prima ti ho parlato di guardarsi, come hai detto, poi in Cataluccio.
1: Io mi è venuto così, ma ce ne forse d'altre.
0: No, ma noi abbiamo guardato in Cadragna.
1: Ah, in Cadragna?
0: Sì, in Cadragna. Lui mi ha detto con Cadragna, e poi...
1: Non conosci a me, cagli?
0: E poi dopo per fixare degli esagi. Allora parola quando hai fatto a Sturebba e a conto hanno un corso, sapete di miei amici, fixe degli esagi, c'è una parola che dice squadrugliatta. Squadrugliatta, di più c'è più l'aggettivo che un nome, ma che è un verbo, ma io l'ho fatto un verbo, mi squadrugliatta.
1: Sguadrugliata, donc fissa qualche sia, è questa. Divisager, esattamente.
0: Dice sa fare, e dopo, se lui c'è qualche sia, lascia la piazza.
1: No, no, si dell'ultimo, donc se vai di qualcosa a dire, enfin, a dire una buesia, un oiseau, c'è torna 3 minuti.
0: 3 minuti,
1: yeah.
0: Io vorrei un po' il leggere.
1: Ah, con piacere, allora.
0: Allora, c'è una poesia di Raffaele Albertini, che come va detto prima.
1: D'accordo, sì.
0: È nato nel 1906 e è morto nel 1990.
1: Mm-hmm.
0: Voglio dire, un gran cantatore. E ha fatto una poesia, non tu so atto.
1: Ah, sì.
0: O atto è uia, ma tupiolo.
1: Tupiolo?
0: Tupiolo, qua.
1: Tupiolo, io.
0: C'è un po' dopo, qua. Un gatto che gli ha allevato come lo ero figliolo, senza né mamma né babbo, è chiamato Tupiolo. A gente assai gelosa, non la posso supportarne, poi datemi consiglio come radio ava. I miei vicini sono tristi e sono sempre disperati, li mangio tutte le canne e faccio come li lati, un euro più in pace, pori sgraziati. E sarai e sarà io colpevole per pagare il suo peccato. Sarà io colpevole per pagare il suo peccato. Di zia Maria si è mangiato un formaggio, canne pulcina, l'ha più dato che l'ha dato, e per Antone che ne sta sempre in croccio, sacco alla fumata, questa conosce la spesso alla fumata?
1: No.
0: Alla fumata il via felucu, il via fensalcu, alla fumata.
1: Ah, yeah, beh, yeah, la fu, yeah, d'accordo, yeah, va tutto in fumi,
0: diciamo. Una certa maniera,
1: yeah, questa, d'accordo.
0: Alla fumata per un ballo all'occhio. Ah, allora, più di una volta salisce il mustaccio, ma non sedia di pesce temporali, ne mette tutti in bisbio, se ne riposa mai, li fanno le riservato per purgare i suoi guai. È negro come la pece, ben fatto e pegliato, e nel luce lo so bello perché è lui gli è stimato. Ci spada tutti gli atti di un nostro vicinato e crede puro niente che lei è un bruttissimo viato, che lei è un bruttissimo
1: viato. Io.
0: Oh, quante niente la nuova. Ora passerà in giustizia, forse sarà condannato, ci metterai i soldi per pagare nei lui giurati, augurati, 6 o 7, quando lo sarà chiamato presidente e così era per lui nato ballato. Oh, quanto gente l'hanno felicitato, i giornalisti, sarà stato acchitato, telegramma, baby in lie, quando stavano nentra, i contenti eravamo noi che l'avevamo allevato. 300 chilo di canne per festa la vittoria, di Grecia ne ballerà e fermerà per mia moglie, un mio atto, doppio oro, è scritto, non te la storia, e quanto l'iso all'isone migi
1: Linné, surti da Aouia. Scrivo abbastanza. Ah, beh, allora, ho un talento di per contare storie, perché così, bon, siamo di noi, siamo, noi raccontiamo la poesia, e peccato che non ci sia, enfin, non ce ne sia i più di sa persona costi, Raffaello Albertini. Non aveva scritto forse anche i più, ma forse che, bon, non è poco che sono perse, può essere, non lo so.
0: Sì, sicuramente.
1: Ah, peccato,
0: non pure i più i cose che ce ne sono
1: due o tre. Due o tre ci sono, d'accordo, d'accordo. Bon. Eh beh, ci ha permesso, voilà, ci ha permesso di parlare di ça. Beh, oggi tra Zagano, enfin, di è lui, infatti, hein, o Vioro, eccetera, di Stefano Camusso, Camusso Sommaggio Gusti, in memoria di sei o persone Gusti. Eh beh, Antonio, ci guidiamo?
0: Ci guidiamo, non c'è mica la compagnia con si guida.
1: Ah, d'accordo, beh, c'è Marisi Anziali, così.
0: Ah, ciao,
1: bella giornata a voi, a ringraziarvi Antonio.
0: A beggi.
1: A dire ringraziare di noi a Bruno Rinieri, a Nicola Uigiago, a Camillo Mazzieri, che ci hanno accompagnato e mi hanno aiutato assai. A tutti vi ringrazio, Igor. Domani c'è Mario Droit, domani è mercoledì. E faremo dopo una bella emissione, ne sono persuaso. A tutti, Igor, vi ringrazio. A quelli che ci hanno arrivato più tardi, un saluto e a tempo da ringraziarli noi di seguidaci a Zer, a Mane, noi che li si droino, e a tutti vi prego più bello e a domani.

0: Abbi Olinu, Andiola Podentini, elle est marée droit, on ridrate d'un agriculteur, un giovane, hein, qui, compte Eva Somichir Buter, et ma berthe, gon, ma chta sainte, et bientôt, j'ta à Francesco Mortini, qui est ben da Zoalagna Nadiva, et elle, ou boleva l'allée, ou dit nous, proge l'olio olive, cinebar, là, au migrove, nous dit, Devlen Fontana.
1: Ouais, je suis de Wallagne, et plus précisément de Verrouet. Un paese che vive e c'è un paese. A Roma Nivello è in classe di prima se ce l'ho, condotta e gestione di un'impresa agricola e a comunicazione. Femmo gran magica e appena di pratica siamo andati a avere parecchie esportazioni con la nostra scuola e ci campiamo.
2: Come è nata questa passione per te per l'agricoltura?
1: E questa passione di famiglia, di un uomo che mi ha imparato come uomo. Quando ho imparato l'agricoltura, poi giù, e sono stato appassionato, sono andato dentro. A me mi piace di più l'allievo, ma mi piace anche di più fare l'allievo e avere l'olio e fare campo.
2: C'è un allievo in te o c'è la pianta un allievo? Spiegami appena.
1: No, ci sono 8 allievi, la maggiorità sono selvaggi, che sono gli altri. Ma ora io voglio piantare noi, fa qualcosa di nuovo, di più moderno.
2: E assai difficile di trovare dei reni oggi?
1: Allora io ho una particolarità che aiuta a arrivare ai reni, quindi c'è più di 80 ettari, quindi piantare non c'è dei reni, c'è fare un livello. C'è l'andare in curva a cooperativa per fare l'olio e...
2: C'è una varietà particolare che è stata piantata o ci sono parecchie varietà? Germana, Sabina, Zinzala?
1: Sabina, c'è piuttosto Sabina in noi. Poi giù, ma non sempre è che sono scemo di ribia sta fare perché l'agricoltura non è mica una fare da me, ma bon, con tempo ci credo, ma bon, ci sarà sempre un lavoro. Ci ho la batte, sì.
2: Tu la battesi, la yette, tu la trouves une manière de maintenir la tradition et la modernité. Pensi qui irait des oujales, sera un aiuto per te, per maintenir di nous installer et mettre en valeur du travail.
1: Irait des oujales permet de faire conoscere a gente qui stanno in città, ciò che è l'agricoltura, ciò che l'agricoltore fa, come è vivo.
2: E da amici, chi ne pensa di Diado Scelta?
1: I miei amici sono contenti perché ci sono da dire, quindi sono affari dove ci ritroviamo tutti. Quindi è sempre un piacere.
3: Ici RCFM,
4: la radio de votre été.

0: Dopo Pedro Guelfucci, Manuel Amabarla, di Aues Paio Vigo, ne parliamo con Marco Biancarelli, Noaso Gronaga, Sara Magia.
1: Buongiorno, Yenti. Quanti de bella la nostra natura non è? Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare, va spittaia di no. Un fico, su frutto saporito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, che misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un fico non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Non è mica il fiore all'infora, ma drinta dito. Chiosi in una piccola cavità. Pa impolinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra in drinto. E qui veni a vespa di un fico, che si infila per un piccolo voro chiamato ostiolo, portando l'ombaco d'un altro fico. E in cambio ci laga isova. I larvi di avespa hanno da crescere un vico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e puderanno esorta per lo stiolo e andaranno a cercare un altro fico per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzioni. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a sa piccola vespa invisibile, una vita scaturita che fa ci campare a noce e che ci ramenta con le creature, così ciucca che da fossi, potena un segreto simbolo.

0: Black Wonderful Life. 17h33, c'est l'heure de retrouver Sarah Maggi à une chronique présentée par Marco Biancarin. Sarah Maggi, cette chronique donc en langue corse, nous propose chaque jour un mystère du quotidien expliqué simplement. Oh, dia si parla di avespa di figo.
1: Buongiorno, Yanti. Quanti de bella la nostra natura non è? Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare, va spittaia di no. Un fico, su frutto sapurito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, chi misura meno di un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia sa relazione? Vi spiego. Un fico non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Non è mica i fiori all'infora, ma drinta di dito. Chiosi in una piccola cavità. Per impollinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra in drinto. E qui viene a vespa di un fico, che si infila per un piccolo foro chiamato ostiolo, portando l'ambaco d'un altro fico. E in cambio ci laga i zoa. I larvi di avespa hanno da crescere nel vico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e puderanno esorta per lo stiolo e andaranno a cercare un altro vico per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzione. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a sa piccola vespa invisibile, una vita scaturita che fa ci campare a noi e che ci ramenta con gli creatori, così ciucca che da fussi, potena un segreto simile.